0: Thank you. Eric Clapton, please, a vocal.
1: Il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è venerdì 7 agosto? Sì, 7 agosto, bene. Siamo in questo venerdì 7 agosto, quindi il caldo intenso ancora c'è, 39 gradi ieri a Milano, insomma. Buongiorno, buongiorno, buongiorno al vostro Cecantibus in diretta anche questa mattina per stare con voi fino alle 7. Già salutiamo il nostro amico Ernesto che ha mandato il suo messaggio. Buongiorno Ernesto, salutiamo anche Dennis. Buongiorno a tutti quanti voi, ma salutiamo anche le nostre radio. Dovremmo avere anche una nuova radio che si chiama Radio ZL e ce lo confermeranno poi. Comunque intanto la salutiamo perché è una nuova radio che è arrivata qui da noi, e anche le radio che sono ancora non sono messe nel vocale, Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e Radio Terme Vigliatore, le radio che sono con noi, queste ultime tre fanno la replica alle ore 7:30. Bene, allora venerdì con noi, le nostre rubriche, i nostri ascoltatori, voi se volete, eccetera eccetera. E allora andiamo con il saluto delle altre radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

partirò. Intanto salutiamo il nostro amico Ernesto che ha mandato già il messaggio. Intorno alle 5:15 ti faremo ascoltare il brano, quindi dopo. E intanto salutiamo anche il nostro Marco Roma che si trova a Dublino al fresco, perché lì a Dublino ci sono pochi gradi, ecco, non sappiamo se è sveglio, però noi comunque manderemo un suo saluto tra qualche istante.

0: volte guardarti negli occhi, darti un bacio sempre dove vuoi tu, e amarti così come non hai visto mai. Da Marco Roma, buongiorno.
1: E adesso dovrebbe seguire la chiamata a Marco Roma in Irlanda, ma lasciamolo riposare, è in ferie questa settimana. Però vi ricordiamo che mercoledì sera alle ore 20, a 20 di sera, avremo Gegia. Quindi avremo Gegia e avremo Gegia. Chi è che non ricorda Gegia, quella grande attrice che con Mino Manfredi faceva la pubblicità del caffè? Ricordateci. Bene, sono le 4:43:41 secondi. E in genere a quest'ora c'era il quiz di Marco. E niente, il quiz di Marco lo saltiamo. Perché non, il quiz di Marco lo saltiamo. E che facciamo? Mandiamo un brano, sì. Anzi, facciamo i saluti. ATM, Trenor, Bima Ice, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta. E poi tutti gli altri nostri amici, tra i quali salutiamo il nostro amico Francesco, che non è qui con noi ormai, però nel suo servizio, nei suoi 39 anni ha servito lo Stato, e per colpa di qualcuno che non si è fermato all'ALT ha perso la vita cadendo dalla sua motocicletta. Salutiamo anche Simona, che ci ha segnalato questo saluto, che è doveroso perché dobbiamo ricordarci ogni giorno delle persone che non ci sono più e che hanno fatto e hanno dato dei contributi alla nostra Italia, alla nostra nazione.

E allora adesso ci ascoltiamo quindi un disco, quello che doveva essere segnalato da Marco Roma, lo scegliamo noi, sono le 4. Ah, 4, allora dobbiamo aspettare l'ora quintupla, una volta che ci siamo in questo momento, vediamo se la riusciamo a prendere. Salutiamo anche Celeste che non l'avevamo salutata e vediamo se riusciamo a prenderla. 4:44:31, forse ce la facciamo. 35, forse ce la facciamo, facciamo. 4:44:40 secondi. Ah, ce la dobbiamo fare adesso. Evviva, ce l'abbiamo fatto dopo tanto tempo, l'ora quintupla! E così abbiamo detto dei saluti, abbiamo detto di questo 7 agosto che anche oggi dicono sarà una giornata caldissima, una giornata infervorata di caldo, e noi siamo qui ormai, siamo al 7 agosto e tra un mese e due giorni finiremo il decimo anno di trasmissione, quindi partiremo con l'undicesimo anno, quindi insomma ragazzi, che dire, ci stiamo invecchiando. C'era una bambina o un bambino il 9 settembre 2016 avrebbe detto, andrebbe alla quinta elementare, vabbè. E allora, prima del ballo di Beppe e delle altre trasmissioni, adesso arriva un brano che ascoltiamo subito, sentitelo già, il volo Grande Amore, volo tutto per Ernesto. Poi manderemo anche il tuo brano, Ernesto, non ti preoccupare, alle 5:15.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E Denise, passaci una bella voce maschile. Pronto? Buongiorno Leonardo, buongiorno.
2: Pronto? Buongiorno, buongiorno Giuseppe.
1: Come va? Certo che io devo dire che se non fosse stato per te io ancora non saprei girare per Milano.
2: Oh, troppo buono, troppo buono. Eri già molto avanti nell'orientamento, ti ho solo dato le giuste dritte per poterti ambientare un po' nella situazione di Milano, però eri già molto in gamba quando ti ho conosciuto.
1: Anzi, ho la vaga impressione che dovremmo fare qualche ripasso, perché adesso dopo che hanno fatto degli aggiornamenti. Allora, dunque, presentiamo Leonardo Manselli. Chi è Leonardo Manselli? Buongiorno Leonardo, chi sei?
2: Mi presento io. Sì. Beh, io sono un istruttore di orientamento e mobilità per disabili. Di solito quando lo dico quasi tutti dicono perché non tutti sanno, anzi quasi nessuno sa che esiste questo tipo di figura che insegna o prova ad insegnare alle persone non vedenti, disabili in generale, quindi anche ipovedenti, a muoversi in autonomia negli spazi urbani.
1: Ecco.
2: Quindi, come ho fatto con te, noi abbiamo studiato dei spazi specifici, però in realtà noi cominciamo fin da quando i ragazzi sono piccoli, con l'intervento precoce, li proviamo ad aiutare, a stimolare, a prendere, a esplorare il mondo intorno a sé con il gioco, poi utilizzando i sensi di più a svilupparli, a farsi un'idea del mondo che li circonda, incuriosirsi del mondo che ci circonda e a organizzarlo in delle idee precise e spaziali.
1: Ecco, quindi già il bambino piccolo dai 3-4 anni che non vede, voi lo prendete in cura?
2: Diciamo che c'è una figura che si occupa del preorientamento, quindi sono le psicomotriciste che lavorano più nello specifico con i bambini in quell'età. L'intervento precoce è importante da subito e quindi ci sono tante figure che prendono in cura e in carico il disabile visivo dalla nascita. Poi noi interveniamo già quando comincia a esserci l'età scolare, no? Quindi con l'esplorazione degli ambienti della scuola. Affianchiamo magari quando è possibile con l'equipe educativa, con gli insegnanti di sostegno, per farlo integrare anche magari nella scuola, proponendo anche delle attività insieme ai compagni, no? In maniera che lui possa, diciamo così, di pari passo con i propri compagni muoversi nell'ambiente scuola e pian pianino insieme agli altri compagni ampliare le sue autonomie in maniera da non farlo andare troppo indietro, perché molto spesso se non si fa così ci troviamo a lavorare magari con persone che non hanno avuto l'opportunità di fare questo intervento precoce, questo preorientamento, questo orientamento mobilità nel periodo scolare, e poi è più difficile intervenire più tardi perché proprio hai anche dei timori, dei blocchi psicologici nel farlo, nell'affrontare un mondo che ti sembra impossibile poter affrontare da solo.
1: Ecco, da quanto tempo è nata questa figura? Perché secondo me non è tanti anni.
2: Ma in realtà sì, si è cominciato a parlare di istruttori di orientamento e mobilità specifici dopo la guerra del Vietnam, quando c'erano i reduci che tornavano dalla guerra del Vietnam negli Stati Uniti, e si è, magari sulle mine erano stati colpiti in viso, e allora lì si è iniziato a lavorare sulla riabilitazione specifica di queste reduci e si è provato a trovare dei protocolli, no, di riabilitazione. Prima di tutto non è che prima i ciechi non si muovessero da soli,
1: no, quello senz'altro,
2: però erano gli istituti specifici e c'era tutto un percorso che si faceva all'interno degli istituti. Diciamo che però la figura proprio specifica dell'istruttore di orientamento e mobilità è nata lì, è nata negli Stati Uniti con da quel periodo lì,
1: mentre qui in Italia è arrivata molto dopo, perché comunque
2: è arrivata sì agli inizi,
1: dopo gli anni 80 anni.
2: Sì, esatto, esatto, sono dalla Germania arrivato, ho iniziato a fare dei corsi, il primo corso per diventare istruttore di orientamento e mobilità qui in Italia credo che sia stato fatto a Bolzano con degli insegnanti tedeschi che hanno portato questo metodo, che adesso è quello che viene più riconosciuto come il migliore per l'approccio e la metodologia. Poi da lì via via gli istituti, perché l'ente nazionale per la ricerca e la formazione dell'Unione Italiana Ciechi e gli istituti ciechi via via che ne sentivano il bisogno sono riusciti ad attivare dei corsi di formazione per istruttori, ma non siamo tantissimi in giro per l'Italia, saremo una sessantina, una settantina credo.
1: Quindi insomma non siete voi tantissimissimi. Senti Leonardo, io per oggi ti devo lasciare, ti lascio una

0: Gettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo
1: da... 4:55, siamo in diretta a 320-1978 491 su 1 milione.
0: Bambola di seta.
1: Alex Brick.

0: parte del vetro. Vi segnalo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com. Entriamo subito nel vivo dell'appuntamento di oggi. Oggi in diretta telefonica con noi c'è Francesco Cubito.
1: Ciao Dino, ciao Max, ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Allora Francesco, conosciamoci meglio, parlaci un po' di te, i tuoi primi passi nel mondo della musica.
1: Ah, i miei primi passi sono stati un po' particolari, perché diciamo che la musica è stata una cosa che sempre ho amato nella mia vita già da piccolino. Però ho iniziato con la musica in una maniera molto particolare, perché io canticchiavo come autodidatta ovviamente, e ho dovuto imparare a tempellare la chitarra per fare una gentilezza a un amico mio, no? Quindi per farlo, per corteggiare una ragazza che era più o meno intorno ai 16 anni d'età. E da là ho seguito la passione per la chitarra e per il canto e ho iniziato a studiare.
0: Francesco impara a suonare la chitarra per essere di supporto al suo amico che vuol far innamorare questa ragazza. Ma poi ci è riuscito?
1: Sì, alla fine ci è riuscito. Diciamo che è stato utile per lui e per me, che comunque è nata questa grande passione per uno strumento musicale come la chitarra, che è uno strumento molto complesso, come ben sai. E niente, da lì ho seguito, diciamo, gli studi.
2: Sì.
1: Ho iniziato a studiare prima con un grande chitarrista di chitarra classica, si chiama Riccardo Buzzurro, e da là ho seguito con il grande Gianfranco Fighera, che qui è molto conosciuto come chitarrista, diciamo che suona qualunque tipo di chitarra classica, acustica, rock, flamenco, fa un po' di tutto, e mi ha dato una grande mano nell'inizio della mia passione.

0: novità.
1: So anche però che hai poi intrapreso la scuola per perfezionarti nel canto, giusto Francesco?
2: Sì, giustissimo, io ero un autodidatta, diciamo che ricevevo sempre molti complimenti per la voce e da lì ho pensato perché non studiare e migliorarlo, ovviamente, perché c'è sempre da studiare nella musica. E da lì ho iniziato a cambiare un paio di maestri fino ad arrivare a quello che poi è stato quello che mi ha seguito, il maestro principale, che mi ha dato il percorso, che mi ha fatto intraprendere il percorso musicale come cantante. E lui si chiama Armando Nilletti.
3: Tanto tempo dedicato allo studio per perfezionarsi. Bravo Francesco. Ci vuoi parlare adesso del tuo lavoro, quello che andremo ad ascoltare a breve, tra un paio di minuti, al termine di questa intervista?
2: Allora, questo brano è nato dall'inizio di una collaborazione con un'autrice in gamba, Serena Granato, e da lì è nata questa collaborazione perché ovviamente non aveva conoscenza musicale, non è un musicista. E da lì ho iniziato ad aiutarle a collaborare per quanto riguarda gli arrangiamenti e diciamo è nato questo primo approccio per intraprendere un percorso che stiamo ancora seguendo e nello stesso tempo continuo anche a scrivere canzoni mie, completamente mie, sia come testo che come musica. E ora ovviamente questo brano che è in collaborazione con lei, un nuovo epilogo sarebbe un nuovo rinizio sempre, quindi come che non bisogna mai arrendersi nella vita, perché sempre ad ogni fine c'è sempre un nuovo inizio. Quindi quello che l'autrice intendeva dire in questo brano è proprio questo qui.
1: Ed eccoci quasi giunti alla fine di questo appuntamento con Spazi. Vi ricordo la nostra mail, Magilla.

0: E perché no? I consigli noi li accettiamo volentieri. E adesso i saluti vi arrivano anche da parte mia, di Max Mollica, da parte di Dino Super DJ Mano e da parte di Charlie Ballabio, di tutto lo staff tecnico e naturalmente di Magilla Spettacoli Production. Come sempre facciamo alla fine del nostro appuntamento, cediamo la linea, il microfono, la parola al nostro ospite di oggi, Francesco Cubito, per i saluti e la presentazione del suo brano.
1: Ciao Dino, ciao Max, ciao a tutti i radioascoltatori, grazie per questa intervista, per essere ospite vostro. Principalmente volevo dire a tutti i radioascoltatori, se volessero seguire le mie canzoni, quindi mi possono incontrare sulla pagina Facebook come Francesco Cubito musicista cantante, su Instagram come Francesco Cubito Official, e nel canale YouTube come possono scrivere Granato o semplicemente scrivendo il mio nome e cognome Francesco Cubito, mi troveranno lì, e poi su tutte le varie reti sociali, quindi su Spotify, ovunque diciamo, quindi

0: Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno a Gina, buongiorno.
1: Ma buongiorno a te Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buon venerdì.
0: Come state? 7.
1: Come state?
0: Ma stiamo bene, lei come sta?
1: Io sto benissimo, sono qui con 2 ore di sonno perché ieri sera sono stata a cantare un bel concerto e quindi stamattina...
0: Cioè tu hai detto
1: proprio...
0: sta settimana non voglio mancare, hai detto, visto che
1: sì, perché già insomma non c'ero la settimana scorsa, questa settimana ho detto ci sarò nonostante tutto.
0: Nonostante tutto ci sarò.
1: Allora... Così lo raccontavo anche a voi.
0: Certo, hai fatto questo bel concerto che dura... dove sei stata?
1: L'ho fatto qui in una masseria, un agriturismo. Che ho questa terrazza bellissima.
0: A che ora hai iniziato?
1: Abbiamo le 10 ieri sera dopo cena.
0: Alle 10 già.
1: Un momento musicale molto strutto, molto
0: corposo.
1: Molto bello, sì, sono con 2 musicisti straordinari.
0: Sì.
1: Un chitarrista, sì, e un contrabbassista, Andrea e Nunzio, veramente bravissimi. E abbiamo fatto un po' di musica mia, un po' di classici cantautorali rivisti in chiave jazz, bello.
0: Allora,
1: bello.
0: Facciamo un applauso ai 2 chitarristi. No, chitarrista.
1: Un chitarrista e un contrabbassista. E uno a me, scusa, a me niente, applauso.
0: Perché sono abituali ormai. No, con te facciamo di più. Un bacio. Beh, sì, certo, ecco. Allora, dunque, abbiamo delle richieste, abbiamo il nostro Dennis che è sempre immancabile, abbiamo anche Ernesto che è anche lui immancabile. E quindi dobbiamo iniziare, altrimenti poi arrivano le 6 e alle 6 stamattina avremo la replica del nostro amico chitarrista, ecco, che si chiama appunto si chiama Alessandro Malerba, una bella intervista con Alessandro Malerba. Mentre vi ricordiamo, visto che Marco stamattina è in Irlanda, capito? Quindi se no c'era lui in Irlanda stamattina, quindi io ho detto, beh Marco, non pretendiamo che dall'Irlanda ti svegli, sei in vacanza una settimana,
1: certo.
0: Lui lavora 7 giorni su 7 tutto l'anno, quindi
1: aiuto.
0: Quindi in questa settimana magari no, ma io vorrei, no, lascia stare. Stamattina almeno riposati, stamattina è lunedì, niente, però mercoledì sera tornerà con noi con Gegia, ti ricordi Gegia, quella del io la ricordo come quella del caffè.
1: Sì, che ho capito chi è.
0: Sì. Gegia, quella.
1: Gegia, sì.
0: Quella del caffè. Bene, allora vogliamo scegliere intanto un brano e poi così inizio a preparare le richieste di Ernesto e di Dennis.
1: E allora intanto partiamo con un brano mio. Stamattina così esce dal concerto di ieri sera. Ascoltiamo allora, come sarà.
0: Come sarà? Tu invece che brani hai fatto ieri sera?
1: Ieri sera ne ho fatti 6 dei miei, e poi ho cantato Pino Daniele, Lucio Dalla, però tutti rivisti, capito, rivisitati in chiave jazzistica, bellissime rivisitazioni, quindi è stato un gran bel omaggio.
0: Tra l'altro oggi, ieri è mancato Francesco Guccini.
1: Esatto, infatti abbiamo fatto un omaggio anche a lui.
0: Come sarà o cosa sarà?
1: Il brano? Come sarà?
0: Come sarà?
1: Sì.
0: Eccola qui, allora. Eccolo qui che parte e così dopo prepariamo le altre richieste.

0: Come sarà? Era Gina Palmieri, quella che abbiamo in diretta adesso in risveglio.
1: Eccomi.
0: Dopo che ha dormito
1: eccomi
0: solamente
1: qui.
0: Tre ore, dalle 2 alle 5 praticamente.
1: Esatto, perfetto, 22 ore, 3 ore.
0: Eh sì, dalle 2 alle 5 sono 3 ore, no?
1: Sono eh sì.
0: Vabbè, e comunque vabbè dai, siamo qua, io ho dormito un po' di più.
1: Bravo, hai fatto benissimo, io andrò a dormire oggi pomeriggio in spiaggia.
0: Ah ecco, tu
1: recupererò.
0: Ecco, e allora a questo punto andiamo a sentire se è rimasto il messaggio di Ernesto, vediamo se è rimasto, mi pare di sì. Eccolo qua, dovrebbe essere già pronto. No, è a zero.
2: Messaggio vocale, durata 13 secondi. Messaggio vocale,
0: eccolo
2: durata
0: qua.
2: 43 secondi, 4.
3: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori, tutte le radio, spero che state tutti bene. Saluto tutti, nessuno escluso. Salutiamo Celeste, salutiamo Lucia, salutiamo Peperoncino, salutiamo Stefano, salutiamo tutti quanti. Salutiamo Carmen, saluto zio Totò e tutti i radioascoltatori. Se gentilmente mi fai ascoltare lo stipendio del nostro carissimo Stefano, e saluto il gruppo Miele.
0: Bene, allora dopo ci ha richiesto anche Miele, che l'abbiamo già mandata, e allora dobbiamo ascoltare questo stipendio in lire di Stefano Manenti. Allora, ascoltiamo, eccolo qua che è già
1: ascoltiamo
0: è già pronto.

0: Lo stipendio in lire. Ma tu te ricordi le lire, Gina?
1: Certo che me lo ricordo. Insomma, quando è entrato l'euro ero già sposata. Giuseppe.
0: Vabbè, sì, però
1: ero grande già, ma non vivevo in Puglia, vivevo in Emilia Romagna.
0: Ah, allora,
1: e quindi me lo ricordo, sì, erano proprio gli anni in cui stavo costruendo il mio lavoro, stavo studiando per laurearmi, me lo ricordo benissimo, certo.
0: Beh.
1: E ricordo anche perfettamente il passaggio, sì, il raddoppio dei prezzi immediato.
0: Sì, poi è stato per 2 anni, è stato, mi pare, dal 2000 al 2002, è stato in contemporanea, mi pare.
1: Sì, per 1 anno, giravamo con i convertori.
0: Però
1: per comodità.
0: In quell'anno ancora non c'è stato l'aumento delle, cioè l'aumento proprio è scattato non appena.
1: Beh, no, si è visto subito invece. Io mi ricordo questo particolare, me lo ricordo bene, che insomma dopo qualche mese subito, cioè abbastanza velocemente si è tenuto botta proprio poco. Poi cioè l'euro ha sostituito la 1000 lire, quindi il raddoppio è stato quasi immediato, almeno per alcuni articoli si è visto subito.
0: Cioè, qualche... l'euro, la 2000 lire veramente?
1: Sì,
0: perché se era euro e 1000 lire eravamo pari.
1: Esatto.
0: Invece c'è stato questo 1,936 che era 2 poi alla fine.
1: Era 2 che ha sostituito l'1.
0: Quindi è stato tutto.
1: E quindi nel giro di 2 anni siamo andati tutti.
0: Siamo
1: caduti tutti dall'albero.
0: L'unica cosa che non era raddoppiato è stato lo stipendio in quel momento.
1: Bravissimo, esattamente. Esattamente. E siamo diventati tutti poveracci.
0: Siamo ancora poveracci.
1: Lo siamo perfettamente. Beh, prima con uno stipendio, ma è molto semplice. Io ricordo che all'epoca, insomma, con uno stipendio si viveva benino, dai, insomma, comunque si riusciva, le famiglie monoreddito c'erano, erano tante. Me lo ricordo benissimo. Poi questa cosa si è vista proprio anche nelle famiglie, perché c'è stato bisogno di raddoppiare il lavoro, e quindi oggi quello che si faceva con uno stipendio si fa con due,
0: o uno deve fare doppio lavoro.
1: Certo, quasi tutti siamo costretti a farlo.
0: Doppi lavori.
1: 5:29
0: e 31 secondi, quasi 5:30, e abbiamo adesso il nostro caro Dennis, che come al solito c'è.
1: Sentiamo come sta Dennis.
0: Sta benino, adesso vediamo la sua richiesta qual è. Sentiamo.
2: Rispondi, pulsante. Messaggio vocale, durata 1 minuto e 36 secondi, sì, 6 agosto alle ore 11:40. Ascoltate.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
4: Eccomi, buongiorno e buon venerdì a tutti, naturalmente qua da Dennis, un salutone da Giuseppe, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, saluto, un salutone in particolare a Gina, e la saluto. Un salutone capitano Marina, non so se è andato in ferie, va bene, ma comunque lo saluto. Un salutone a Marco Roma, ecco, lui mi saluta sempre. Un salutone a chi salutiamo ancora, Stefano Manenti, e poi chi avrai con te a dialogare anche oggi in questa mattinata. Bene. Allora, io questa mattina mi piacerebbe ascoltare Vamos a la Playa, quella un po' movimentata degli Irigheira, ecco, in tema di sole, di mare, di spiagge, ecco. E così, bene, ringrazio e niente, io resto in ascolto come sempre, saluto di nuovo tutti, auguro un buon fine settimana e ci risentiamo a lunedì. Ciao.

0: Vamos a la playa.
1: Non ti ricordi con questo brano la mia adolescenza?
0: Beh, è un brano del anni 80.
1: Mi ha fatto fare un bel viaggio, esatto, nella mia infanzia.
0: Grazie a Dennis.
1: Allora, sì, grazie Dennis, ti saluto tanto caramente anch'io.
0: Che ti ha fatto immergere nella...
1: mi hai fatto immergere nel mio passato, quello spensierato.
0: Però
1: gioioso
0: dopo vamos
1: al mare.
0: Ecco, dopo vamos alla playa, arriva l'estate e sta finendo.
1: Esatto.
0: Diciamo
1: che... mi ha fatto venire in mente, sai, un altro brano di quel periodo, che andava tanto di moda, che era forse qualche anno dopo, adesso gli anni non me li ricordo esattamente, che potremmo mandare.
0: Sì.
1: Che è un brano di Raff, non so se te lo ricordi, si chiama Ti pretendo oppure Self Control, erano gli anni di questi brani qui.
0: Ah, sì, sì, infatti.
1: Beh. Anche Ti pretendo, dai, sentiamoci Ti pretendo.
0: Ti pretendo, Raff, allora.
1: Sì.
0: Ti pretendo, Raff. Se vediamo se ce la manda.
1: Ti pretendo, pronuncia bene Giuseppe, ti pretendo. Ma altrimenti la signorina
0: l'ha capito lo
1: non ci manda il brano giusto.
0: No, l'ha capito lo stesso. Pretendo, vabbè, capito.
1: L'ha capito bene, sì, dici, sì. Vediamo.
0: Infatti, vedi, sì, c'è, c'è.
1: Eccolo, c'è un po' di revival, dai.

0: con Gina da Lesina.
1: Eccomi.
0: Eccola qui.
1: Eccomi, sempre più sveglia.
0: Questa mattina non potremo
1: sempre
0: cantare.
1: Sempre più sveglia.
0: Non potremo cantare l'ora tripla perché
1: no,
0: sicuramente
1: sono
0: c'hai.
1: Piena di gente, tra gente in bimbi, mia figlia che è tornata dall'università, stanno tutti a riposare, zitti stamattina.
0: Anzi, già insomma la tua dolce voce che si è svegliata nonostante il concerto, insomma.
1: Ieri sera. È stata una bella tiratina.
0: Ah, che il 13 c'è un altro concerto?
1: Il 13 faccio un'ospitata in una manifestazione liturgica. Cioè liturgica, insomma, una manifestazione sacra. Perché tu devi sapere che io mi occupo anche di musica sacra e scrivo anche. Però, insomma, come ben sai, qui da noi ci sono delle tradizioni, no? Che poi, insomma, sono un po' legate alla fede, un po' in realtà sono anche folcloristiche, quindi sì. Insomma si muove tanta gente, poi soprattutto d'estate vengono anche molto enfatizzate, no?
0: E quindi in che consiste la tua...
1: Per i turisti, e quindi ci sono le processioni, sì. Le processioni che girano, insomma, dei santi nei paesi, e poi c'è di solito la messa, oppure al passaggio della processione, insomma, ci sono dei brani che vengono cantati dal vivo, e di solito ovviamente, insomma, si fa della lirica, quindi o l'Ave Maria oppure Magnificat, insomma, queste cose.
0: Quindi questo succederà il 13?
1: Il 13, esatto, sì.
0: Vabbè, il 14 sarai oppure...
1: Poi sarò in giuria in un concorso dove incontrerò Povia come presidente di giuria, quindi facciamo una chiacchierata e una serata,
0: sempre,
1: uno show in cui siamo insieme in giuria. E poi invece domani sera un altro concerto, domani sera invece un concerto tutto lirico in collaborazione con un altro soprano e un tenore in piazza qui a Lesina. È l'ultimo anno e il primo concerto che faccio a Lesina, perché io mi esibisco un po' dappertutto, ma nel mio paese quasi mai.
0: Ecco.
1: Però siamo un bel paese turistico, certo, come sai, ben sai, siamo sul lago, quindi d'estate c'è tanta gente, allora insomma ci sono delle associazioni, dei comitati che organizzano queste bellissime manifestazioni musicali, e quindi faccio questo concerto lirico domani sera.
0: Ecco.
1: E insomma, quindi per me l'estate è così.
0: L'estate è così, e poi fino al primo settembre, quando poi riprende la scuola.
1: Esatto, esatto. Ma poi vabbè, vi racconterò, perché il 27 sono anche ospite in un evento ad Agropoli, un evento dedicato alla gratitudine, dove vado, insomma, mi hanno dedicato un momento anche su un saggio che sul mio brano Figlio della Buona Stella, non so se te lo ricordi, quello dedicato a quella, insomma, la donna immigrata, quello, diciamo, è uscito, è compreso nel mio LP, però uscì come singolo un paio di mesi prima.
0: Sì.
1: Ed è un brano che parla di resilienza, insomma, di queste donne che si trovano ad affrontare la maternità nel momento in cui sono profughe dalla vita, insomma, e quindi un brano molto strutturato, molto bello, e vado, insomma, a ritirare, diciamo, questo riconoscimento, perché un brano del concorso è dedicato alla gratitudine, e quindi questo è un brano che è ovviamente collegato alla gratitudine sulla vita, insomma, per la vita.
0: E invece, quindi,
1: perché questa donna che partorisce
0: con Povia ci sarà il 13, lo stesso
1: è una storia, insomma, che questo è il 27 agosto.
0: Quindi il 27 agosto,
1: quindi vi racconterò.
0: Il 28 sarà facile che non ci sei, vabbè.
1: Il 27 è giovedì?
0: Sì, 27 è giovedì.
1: Ah, ma dai, allora sì, no, è sicuro che non ci sarò, perché starò via 27 e 28 lì ad Agropoli, quindi non ci avevo pensato che era venerdì.
0: Sì, vabbè, no. Vabbè, comunque invece il venerdì 14 ci sarai, anche perché il 13 tu hai detto che sarai con Povia il 13, quindi con...
1: Sì. Sì, però vabbè, ci posso essere la mattina, dai. Farò una levataccia anche lì.
0: Come oggi, farai una levataccia come
1: vediamo,
0: oggi.
1: Vediamo che ora si fa.
0: Allora, per premiare la levatarci di oggi ascolteremo il brano di cui hai detto che parla della resilienza, del
1: sì, che, è un brano meraviglioso,
0: visto che ci
1: molto
0: stata
1: bello
0: anche,
1: anzi ci tengo dopo che mi dici cosa ne pensi. Sì, è una sorta di Ninna Nanna, diciamo tra virgolette, la sorta di Ninna Nanna, ma in realtà è un brano che racconta ed è stato ispirato da una foto che ho visto di uno degli sbarchi in cui insomma purtroppo sono morti tante
0: persone. Sentiamo come si intitola, Gina?
1: Si chiama Figlio della Buona Stella.
0: Figlio due O, Buona ST. Secondo me dovrebbe uscire senza niente, vediamo.
2: Figlio della Buona Stella. Figlio della Buona Stella, brano Gina Palmieri.
0: Sì, sì, è uscito. Allora io direi di ascoltarlo, così noi preveniamo questa.
1: Esatto, ecco, così
0: la preveniamo, lo sottolineiamo, per il 27
1: lo
0: e magari poi il 28, se mi ricorderò, te lo mando di nuovo. Allora, eccolo qua, Figlio della Buona Stella.

0: Eccoci qua, salutiamo ancora il nostro Ernesto che è sempre in ascolto. E Gina invece cosa sta preparando di bello? Mi pare, sento che armeggia in cucina.
1: Oggi, sì, perché come ben sai io ho un B&B, quindi fra un po' parto con le mie colazioni. Stamattina avevo preparato dell'ottimo plum cake al cioccolato. Poi ho delle mousse a ricotta e fondente. E poi della crostata ai mirtilli straordinaria.
0: Tutti
1: però
0: fatti,
1: io solo
0: fatti rigorosamente,
1: già tutte preparate, perché io sono brava e prevengo tutto. Era già tutto pronto da ieri pomeriggio. Così stamattina
0: coccolerai i tuoi ospiti, insomma
1: anche i miei ospiti, che tra l'altro sono russi, vengono dalla Russia. Una famiglia, come pensavo, solo due stanze, quindi il mio è un B&B un po' di nicchia, come la mia musica.
0: quindi
1: praticamente è straordinaria, ma per pochi.
0: Certo.
1: E quindi ho questi ospiti russi, che insomma poverini hanno fatto una traversata pazzesca per venire, hanno prenotato circa 3 mesi fa,
0: ecco, appunto,
1: per mettersi al sicuro, ma hanno avuto il visto solo 2 giorni prima di partire.
0: Poverini.
1: Però insomma, come sai, insomma, da loro per via insomma di queste aree di guerra, questi venti di guerra, un po' insomma, non si spostano proprio così comodamente come noi.
0: Ecco, come quindi avvengono le prenotazioni? Tu tramite internet praticamente?
1: Sono già stati da noi 2 anni fa, quindi si sono trovati bene e sono tornati. L'altra volta sono venuti per 5 giorni, questa volta per 2 settimane.
0: Vabbè,
1: e
0: allora
1: quindi si sono. Stanno qui, vanno al mare, sai insomma come posizione geografica l'Esina è vicinissima all'uscita del Gargano, siamo proprio alla porta della Puglia, però sì, insomma da noi a raggio ti sposti bene un po', ecco, un po' lì dintorni, quindi.
0: Ma c'è anche il lago all'Esina, il lago è usato?
1: Sì, noi abbiamo lago e mare, abbiamo il famoso istmo, quel lembo di terra di sabbia che divide il lago dal mare, collegato con un canale, quindi abbiamo per questo un lago di acqua salmastra, unico in Italia, dove insomma abbiamo le famose anguille di Lesina. E ecco, io personalmente le mangio solo a Natale, tradizione.
0: Ho capito, ma lì è proibito fare il bagno? Anche lì si può fare il bagno?
1: Diciamo che non è proibito, però il nostro lago è un lago molto basso. Quindi è un lago prettamente, insomma, un po' melmoso, motivo per cui ci sono delle ottime anguille. Però il mare lo facciamo, cioè il bagno lo facciamo al mare, perché abbiamo 20 km di spiaggia meravigliosa, e
0: cioè,
1: quindi
0: sarebbe
1: il lago lo usiamo, lo lasciamo, insomma, così lo visitiamo, ci andiamo dentro con le barche, insomma, sia a livello turistico, ma è ancora anche molto usato per la pesca.
0: Ecco.
1: E vengono a fare del surf anche, insomma, diciamo che per lo sport anche, però il mare, diciamo, abbiamo l'abitudine di utilizzare molto di più il mare per i nostri bagni, perché abbiamo delle acque ancora per fortuna molto pulite, quindi abbiamo 20 km di spiaggia bella larga, allora
0: certo. Bene,
1: ci viviamo il mare.
0: Bene, nuovo brano quando sono le 5:53, 5:54. Diciamo che no, se chiacchieriamo ancora 2-3 minuti, mettiamo il brano del saluto, perché poi abbiamo
1: ormai
0: sera, non abbiamo la. Ecco, quindi diciamo la giornata di oggi della nostra Gina, come prosegue? Colazione. Ecco.
1: Allora, io stamattina faccio colazione, poi riprendo con la musica, perché vado a fare delle prove per un altro concerto che farò il 19 agosto, di cui non ho parlato prima, che è simile a quello di ieri sera, ma con una formazione diversa, con delle contaminazioni musicali diverse.
0: Il 19 mercoledì, quindi il 20 è giovedì, non siamo noi, vabbè.
1: Ma no, vabbè, non è possibile. Ma sai che non l'avevo pensato questa cosa, che tutti i miei concerti sono tutti di giovedì? Ma
0: poi,
1: sì, perché
0: in genere,
1: perché è così, vanno di più durante la settimana d'estate da noi, perché poi nel weekend c'è troppo, agosto è strapieno di gente, insomma ci sono tanti eventi, allora gli eventi un po' più belli li fanno infrasettimanali, perché insomma c'è più attenzione soprattutto agli eventi un po' più culturali. Però non avevo realizzato che erano tutti di giovedì.
0: Vabbè, comunque dai.
1: Vabbè, dai, recupero poi il pomeriggio, dormo, non preoccuparti.
0: Quello del 19, che invece è mercoledì questa volta. Gina?
1: È mercoledì?
0: Sì, sì,
1: mi mercoledì. Senti?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Dicevo il 19, sì, è quello che vado a provare domani mattina, poi vengo qui, torno a casa, mangio qualcosa e poi scappo al mare fino a sera. Domani ho deciso, cioè oggi ho deciso che faccio il bagno al tramonto.
0: Ah, il bagno.
1: E quindi, esatto, dormirò sotto l'ombrellone per recuperare un po' e poi, insomma, ecco, mi godo il tramonto del mare,
0: ecco,
1: oggi.
0: Poi mi pare che da voi il sole tramonta prima rispetto qui da noi.
1: Quindi... Sì, sì, quasi un'ora abbiamo di differenza, eh?
0: Sì, sì, da noi...
1: Lo notavo, sì, sì, lo notavo proprio... quando sono venuta su a Reggio qualche settimana fa, che abbiamo quasi un'ora di differenza del tramonto.
0: Sì, sorge,
1: è incredibile,
0: sorge
1: sì.
0: Prima, ma tramonta prima, quindi insomma,
1: esatto,
0: il caldo
1: esatto.
0: Via, cioè, si sta un po' freschi prima rispetto qui alle città che sono poi
1: esatto,
0: calde anche per,
1: esatto, esatto.
0: Per i muri
1: si va al mare presto,
0: ecco qua. Bene, sono le 5 5.56 20
1: 56.
0: Secondi e 20 secondi, l'ora tripla non si fa perché
1: non si fa perché si dorme. E allora facciamo una bella canzone d'amore, dai, ci sta stamattina. E io pensavo ad un brano di Gianna Nannini meraviglioso che adoro, che si chiama Sei nell'anima.
0: Ma tu
1: cosa
0: sai?
1: Ne pensi?
0: Tu lo sai che ce l'avevo sotto mano già proprio poco fa.
1: Ma dai, era destino.
0: Sì, sì, era proprio già...
1: Un grande omaggio alla grande Gianna, che io adoro.
0: Era qui proprio in questi brani. Allora, dici che ci salutiamo dopo questo brano oppure ci salutiamo
1: dopo? Ma sì, no, ci salutiamo dopo, dai, ci ascoltiamo il brano e poi ci salutiamo.
0: Ci salutiamo e ne scegliamo un altro. Allora, eccolo qua, Sei nell'anima.

0: Na, na, na, na, na, goccia a goccia, siamo qui goccia a goccia per salutarci.
1: Eccoci.
0: Così.
1: Ma che bella canzone.
0: Sei nell'anima, sì. Siete tutti bella, nelle bella, nostre bella. Anime e con te ci sentiremo quindi venerdì prossimo.
1: Venerdì prossimo, certo.
0: Allora, scegliamo un brano per chiudere.
1: Un brano per chiudere, facciamo un brano che ho cantato ieri sera.
0: Ah.
1: Facciamo Bambina, Pino Daniele.
0: Bambina, ma veramente dobbiamo fare qualcosa di Guccini, visto che
1: anche
0: non lo facciamo Bambina, tanto siccome
1: Guccini sì. Meglio, meglio, sì,
0: ne sono occupati tanti.
1: Ci sta tutto. C'è un... tu hai già pensato qualcosa?
0: No.
1: Perché c'è un brano che a me piace moltissimo di Guccini, che ho anche pubblicato ieri su Facebook,
0: sì,
1: per fargli un omaggio, che si chiama aspetta che mi sfugge il nome,
0: si chiama
1: Indecisa tra due, si chiama, se non ricordo male, eccolo, aspetta che mi torna in mente, lo guardo.
0: Non è mai troppo presto, diretta. Giustamente dopo
1: Sì, perché mi sfugge il nome, però voglio sentire quello perché non me lo ricordavo ed è veramente molto bello.
0: Allora,
1: 3000 pubblicità.
0: Sì, perché quando intanto io scrivo.
1: Sì, si chiama Vorrei, mannaggia, non mi sfuggiva, le 3 ore di sonno si fanno sentire. Vorrei. È un brano meraviglioso di Guccini.
0: Vediamo se c'è.
1: Beh, dovrebbe esserci, sì.
0: Sì, già c'è. È pronto già,
1: eccola.
0: Gina, allora buon weekend.
1: E con un omaggio al grande Cuccini. Ci salutiamo.
0: Salutiamo Marco Roma, se ci
1: sentiamo venerdì prossimo. Buon fine settimana a tutti i radioascoltatori. Un abbraccio grande a te, Giuseppe. E un abbraccio anche al nostro caro Marco
0: dall'Inghilterra.
1: Lasciato per le sue vacanze
0: irlandesi,
1: meritatissime.
0: Certo, salutiamo anche Ernesto e il nostro Dennis. Buona giornata.
1: Grazie Ernesto, grazie Dennis per la vostra presenza costante. Grazie Marco Roma, grazie a te Giuseppe, grazie a tutti voi.
0: E tra un po' arriva Malerba, il nostro Alessandro Malerba, il chitarrista. Tu ascolta però. Ciao.
1: Sì, intanto sono qui. Ciao. Magese.
2: Gli aromi della tua salvia e del rosmarino.

0: 20 di sera anche oggi. Marco con noi, buonasera Marco e buonasera Alessandro.
1: Buonasera, salve.
0: Eccoci qua.
2: Buonasera. Allora, lo presento questa sera. Siamo in diretta nazionale su 100 Radio, tutto lo stile italiano. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un musicista straordinario, un talento che ha dato i confini della chitarra acustica, definito da molti un one man chitarrist, capace di trasmettere le sue corde un'orchestra intera. Diamo il benvenuto da solo lui, grande, grande Alessandro Malerba.
0: Grande, un applauso a Alessandro, eccolo qua. Ecco, per chi volesse fare delle domande ad Alessandro, 320 1978 490, ripeto 320 1978 490, salutiamo tutte le radio che sono collegate, quelle che si collegheranno ancora adesso. E Alessandro, la prima domanda, a te, allora, l'onore delle domande, sono qui a guardare le telefonate.
2: Siamo preparati perché abbiamo studiato Alessandro. Allora, se dovessi descrivere chi è Alessandro Malerba ad una persona che non ti ha mai incontrato, quali delle tre parole o concetti useresti?
0: Qua è filosofica sta cosa. È una cosa...
2: sì, un pochino.
1: Sì, un po' esistenziale.
2: Sì. Hai tutto il tempo che vuoi, quindi.
0: C'è 20
1: sicuramente
0: minuti.
1: Sicuramente un musicista. Ok. Sicuramente un musicista. E userei prima musicista di chitarrista. Perché la mia grande passione è comunque la musica. La chitarra è soltanto uno strumento attraverso il quale si esprime la musica. Poi io sarei comunque chitarrista, sì, perché è comunque una parte molto importante della mia persona, del mio carattere, una cosa che ho sempre fatto ed è l'unico strumento che suono, tra l'altro. E la terza parola è un ragazzo normale, credo, come tutti.
2: Io ho avuto l'onore di postare alcuni minuti del tuo show che hai fatto, e con pochi minuti hai raggiunto quasi 60.000 visualizzazioni e tanti like, e nei commenti sei stato paragonato ai Maneskin, con dargli a vedere i commenti, quindi li ho lasciati perché erano belli. Quindi complimenti, perché se vieni paragonato a un grande gruppo e prendi 60.000 visualizzazioni con poche ore, non tanti ci riescono. Sei stato il secondo dopo Chiappucci e il Diablo che abbiamo intervistato mercoledì, quindi insieme a lui. Tu lo hai superato, lo hai. lui con 7 giorni, tu con poche ore hai superato lui. Poi volevo farti una domanda. Allora, parliamo del tuo percorso formativo musicale, i tuoi inizi.
1: Allora, io vengo da una famiglia in realtà di musicisti, non del tutto, nel senso che non tutti i miei familiari sono musicisti, ma dal lato di mio padre è sempre stato molto comune avere dei musicisti in casa. Infatti io sono cresciuto con lui, che era un musicista, e con mia sorella, che ha iniziato a studiare musica anche lei quando era molto piccola. Ragion per cui la musica in casa mia è sempre stata un po' scontata, non c'è stato un vero e proprio avvicinamento, un momento in cui ho scoperto la musica, perché l'ho sempre sentita, l'ho sempre respirata in casa. Ad un certo punto però, da ragazzino, avevo credo 11-12 anni, in quinta elementare comunque, vengono a fare tipo educazione musicale per il corso musicale alla scuola media, e viene questo professore di chitarra che inizia a strimpellare questa chitarra davanti a tutta la classe, e io ne rimango folgorato. Non so ancora oggi perché, che cosa mi abbia colpito di quel momento, ma rimango folgorato. Torno a casa e decido di prendere una chitarrina giocattolo molto piccola e iniziare a strimpellarla, e quindi mi faccio spiegare da mio padre come suonare il riff di Smoke on the Water dei Deep Purple. E quindi ho passato tutta la quinta elementare a suonare questo riff e basta, su questa chitarra giocattolo, finché l'anno successivo, in prima media, non ho iniziato il corso musicale nella scuola media del mio paese. Ho iniziato gli studi con questo professore, il maestro Giancarlo Ala, con cui ho continuato fino alla terza media, fin quando non ho effettuato il test di ammissione in conservatorio, al conservatorio Nino Rota di Monopoli, sotto la guida del maestro Antonino Maddoni. Io ho frequentato i corsi preaccademici per circa 3 anni, finché poi impossibilitato dal fatto di frequentare il liceo a Lecce e il conservatorio a Monopoli, perché comunque sono due reti abbastanza distanti, mi sono trasferito al conservatorio di Lecce, dove ho iniziato il triennio accademico. Ci sono rimasto fino al 2020, credo. E poi ho deciso di proseguire gli studi e di spostarmi altrove. Perciò ho effettuato il test di ammissione al Conservatorio Baiacchi di Milano, dove insomma sono stato ammesso nella classe del celebre maestro Di Gante, una figura molto importante nel mondo della chitarra classica. Studiato lì fino al 2023, età in cui mi sono laureato, e una volta che ho finito di studiare il mio percorso classico, ho deciso di dedicarmi completamente alla chitarra acustica, che è sempre stata la mia vera grande passione, senza però tralasciare e dimenticare il mio passato classico, il background, la tecnica e quel repertorio lì, insomma, ecco.
2: Complimenti. Mi ricordi un altro finalista come te, penso che lo conosci, che è Tommaso 40. Lui è stato sempre finalista come te, lui ha Tuzico d'Alex. Hai un po' il percorso suo, la famiglia di musicisti.
0: Solo che lui col pianoforte.
2: Sì, lui praticamente suona tutto, Tommaso 40, perfino la tromba si è fatto regalare dai genitori. Mi ricordi un po' il percorso tuo, per un'intervista oggi è la tua, parliamo di te. Allora, un'altra domanda bellissima, penso che ti aspetti e tutti ti faranno. Parliamo di Italia's Got Talent, dove nel 2025 tu là sei esploso, no? Alle audizioni hai conquistato tutti con un omaggio al Sud e Pino Daniele. Cosa ti senti? L'energia e l'affetto del pubblico esplodere in un studio televisivo così importante per te?
1: Allora, quel momento rimane ad oggi e penso lo sarà per tutta la vita uno dei momenti più belli e toccanti della mia vita, perché magari mi sono sentito dire tante volte, sia durante gli studi che durante la vita normalmente, di essere bravo, di essere molto bravo, ma non mi aspettavo assolutamente quel tipo di riscontro da parte del pubblico, che è stato caldissimo e molto affettuoso. C'è stata una standing ovation, hanno davvero molto apprezzato. Oltretutto questo stile che ho adottato con la chitarra acustica non è un qualcosa di immediato, a volte può essere un po' confusionario per chi magari non è molto affine, ecco, alla musica strumentale, e invece devo dire che il pubblico ha davvero molto apprezzato. Poi ho comunque suonato dei brani di artisti di pezzi da 90 come De
2: Andrè, Michael Jackson,
1: poi sì, nelle fasi successive anche Michael Jackson, Pink Floyd,
2: eccetera. Floyd,
1: sì. Quel momento è stato davvero bellissimo e inaspettato, non mi aspettavo tanto riscontro, mi aspettavo qualche applauso, sì. Però
2: ma io ho visto l'emozione del pubblico, si sono alzati tutti in piedi con l'Elettra Lamborghini da dietro, e lei diceva: è il pubblico in piedi per te, tu potresti fare un concerto da solo, manca la voce.
1: Sì, Elettra mi ha davvero tanto apprezzato e tanto difeso in più di un'occasione.
2: No, ho notato, e lei mentre ti diceva comunque tu potresti veramente fare un concerto, lo apri e lo chiudi da solo, no? Manca la voce. Infatti penso una domanda te l'hanno fatta tutti, forse stupida, banale, ne manco a fartela, veramente se hai anche una bella voce, secondo me, parlando, ti ho sentito anche nelle audizioni quando parlavi con Elettra, con la Maionchi, per me è anche un bel timbro di voce. Penso che qualche volta, penso a casa, canti anche, penso che vari anche su quello. Comunque tu sai,
0: abbiamo una telefonata, ragazzi, io sono qui al telefono, abbiamo Salvatore in linea.
3: Buonasera a tutti e a tutte, buonasera all'ospite, buonasera anche a te Marco,
0: Alessandro Malerba. cosa volevi dire ad Alessandro, che è un grande...
3: Io sono un ascoltatore fisso, ma diciamo delle 20 di sera
0: sono 20 di sera, che sono gli eventi di sera alle 20, insomma. Cosa vuoi chiedere a...
3: Ma diciamo, ecco, da San Giorgio a Cremano sentivo che è un chitarrista, e quindi diciamo, ecco, io da appassionato di musica, ecco, non
0: tipo
3: non,
0: Jim
3: non
0: Hendrix
3: sono età,
0: con la
3: però,
0: chitarra,
3: insomma,
0: no?
3: Ecco, i complimenti glieli faccio di sicuro, questo sì, ed è veramente con immenso piacere che gli faccio i miei saluti, dai. Quindi,
1: grazie mille.
3: Ben poco da chiedere, i complimenti, questo sì.
0: Va bene, grazie. Salvatore, lasciamo lo spazio ad altri. Ciao, a presto.
3: Perfetto, ciao, grazie Giuseppe, ciao Marco, ciao.
2: Scusa, ti abbiamo interrotto, puoi continuare quello che stavi dicendo?
1: No, figurati. Di cosa stavamo parlando? Ah sì, del canto. Dicevo che in realtà delle esperienze canore le ho avute quando ero piccolo, perché come tante persone cantavo in chiesa, nel coro della chiesa, durante le celebrazioni, insomma, queste robe qui. Ho anche avuto una piccola esperienza con una compagnia teatrale di musical, una compagnia della mia parte che oggi purtroppo non c'è più, ha chiuso, però diciamo che non sono completamente strano a cantare, però è un qualcosa che penso non mi rispecchia assolutamente, anzi mi ha sempre messo un po' a disagio, devo dire, perciò non ho mai pensato di cimentarmi di nuovo in questa cosa, però non lo so, mai dire mai, potrebbe succedere magari in futuro.
2: Mai dire mai, grandi, complimenti. Allora vado avanti con le domande. Allora, il traguardo sei dato in finale, hai dato Got Talent, portare la chitarra solista a un mashup potente di Pink Floyd sul palco della finale è stato un momento di grande visibilità. Cosa ti è rimasto dentro quell'esperienza e come ha cambiato il tuo rapporto con la musica?
1: Allora, il mio rapporto con la musica è cambiato tantissimo rispetto a un anno fa, rispetto a prima di partecipare. Innanzitutto perché non ero mai stato su un palco del genere da solo.

0: cioè, andrei tranquillamente su qualsiasi tipo di palco davanti a qualsiasi tipo di pubblico. L'altro aspetto che è cambiato molto è stato è un aspetto un po' più tecnico, sia il modo in cui arrangio la musica, il modo in cui creo questi arrangiamenti, che è diventato molto più snello e molto più fluido rispetto a prima. Prima tendevo a complicarmi molto la vita da un punto di vista chitarristico, mentre oggi, grazie a quell'esperienza lì e grazie a quei riscontri di quel pubblico, ma anche ovviamente degli spettatori da casa o dei commentatori online, riesco ad andare più liscio, più tranquillo e ad arrivare meglio al punto in cui voglio arrivare, sempre parlando tecnicamente.
1: Certo.
0: E poi mi ha ovviamente aperto molto gli occhi, perché io fino a quel momento ho sempre lavorato solo come chitarrista per altri, cioè per gli altri artisti, e invece da quel momento mi sono reso conto che effettivamente forse una carriera solista, io e la mia chitarra, forse è davvero possibile. E infatti è quello che sta succedendo adesso, per cui sono molto molto grato di questa cosa.
1: Grande, grande, complimenti ancora. Ma io ho visto nelle audizioni, tu veramente ascoltavi i consigli di Mara Maionchi, perché l'hai detto proprio in diretta.
0: Sì.
1: Lei ti ha detto, non è che non dice sempre cose giuste, no? Però tu hai ascoltato quello che lei ti, i suoi consigli?
0: Sì, sì. I giudici di Italia Got Talent sono stati tutti molto carini, tutti tranne uno in realtà.
1: Sì, abbiamo capito.
0: Però
1: non faccio i nomi, però abbiamo capito. Veramente
0: dolce, sì, molto apprensiva, molto tranquilla. E poi voglio dire, è una persona che ne ha viste tante nel mondo della musica, che ha tanta esperienza, per cui i suoi complimenti, i suoi consigli mi hanno fatto davvero tanto piacere. Mi ricordo che in particolare disse una frase alle audizioni, mi sembra, disse: sei di una precisione imbarazzante, e mi fece molto ridere questa associazione di termini, precisione e imbarazzante. Sarà una scelta molto interessante, però sì, l'ho molto apprezzata, la ricordo con tanto affetto.
1: A me ha emozionato molto lei mentre parlava con te, quando alla fine lei ti ha detto: vai, il palco è tutto tuo, il palcoscenico è tuo, tu hai iniziato la performance. Sì. Sono bellissimo, mi sono emozionato io che al di fuori. penso te, non lo so, una cosa incredibile.
0: Sì, quel momento lì era la semifinale. Che è stato un momento davvero molto molto pesante, in realtà ero molto teso in quel momento, però sì, mi hanno messo tutti a mio agio, sono stati tutti molto tranquilli, in particolare era lo sguardo di Mara mentre diceva quelle parole, era uno sguardo, come dire, di fiducia, ecco.
1: Allora, ti volevo chiedere il rapporto con i fan, con la famiglia, cioè ti riconoscono per strada qualcuno, che comunque anche per quel poco che comunque c'è, perché è iniziato adesso la tua carriera, ovviamente.
0: Allora, di venire fermato per strada è come una rockstar, purtroppo no, però in realtà mi è capitato due o tre volte. L'ultima di recente ero al mare, vado in questo bar di un lido e la barista mi dice: ma ti posso fare una domanda? E io pensavo si riferisse alle unghie, perché molte volte le persone mi dicono: ma perché hai le unghie così lunghe, per di più solo una mano? E questa barista mi dice: ma tu sei il ragazzo di Italia's Got Talent? Ho detto sì, ah, bravo, complimenti. E poi è successo un altro paio di volte, però insomma, ecco, non mi rincorrono la strada, ecco.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Però mi fa ancora molto piacere, ovviamente.
1: Certo, sì. Il successo è sempre il successo, penso, poi è gratificante, no? Non tanto per il successo, ma per quello che tu fai e in cui credi. Voglio farti un'altra domanda, perché siamo quasi in finale, purtroppo, dell'intervista. Allora, dove vedi Alessandro Malerba tra 5 anni? Ci sono sogni nel cassetto che non hai ancora realizzato?
0: Sì, è ovvio, perché la mia carriera solista è appena iniziata, e quindi d'ora in poi sarà tutto da conquistare, ecco. Tra qualche anno io mi vedo non molto diverso da ora, in realtà, però vorrei, come dire, dirottare questa mia carriera solista con la chitarra l'immagine del fenomeno, vorrei portarla da tutt'altra

0: arte in realtà da un punto di vista musicale, perché ho in mente delle cose molto diverse da quelle che ho fatto Italia's Got Talent, da quelle che faccio di solito, però che saranno molto interessanti e che ho sempre avuto in mente, per cui tra 5 anni mi vedo, non lo so, con più attività concertistica sicuramente, mi vedo a suonare in determinate location, ecco, e molto di più sicuramente, e soprattutto mi piacerebbe, lo dico con tutto il bene del mondo, però mi piacerebbe non aver più bisogno di suonare per gli altri artisti, ecco, e dedicarmi solo a me stesso.
1: Veramente lo meriti, ma non perché stiamo parlando, ma perché siamo in diretta nazionale, ma tu veramente meriti il talento giusto. Se abbini anche quell'altra cosa che dice Elettra, penso che tu, non solo qualche dunato, ma gli stati li riempi anche di da solo.
0: Vedremo.
1: E lo meriti. Io e Giuseppe verremo da te, compreremo il biglietto e verremo a vederti.
0: Sarete benvenuti, sì. Sarete miei ospiti.
1: E spero che da oggi, tutta l'Italia che ci sta ascoltando, non sembra, ma ci sta ascoltando tutta l'Italia, chi è in macchina, chi è in casa, ti porti tante cose belle nella tua vita.
0: Grazie mille, grazie.
2: E chi in rete?
1: Allora, purtroppo se ci fai i saluti, siamo nei 60 secondi finali.
2: Sì, dici quello che... Ma una domanda posso fare? Hai pensato già un disco, qualcosa da pubblicare prossimamente in modo che possiamo ascoltarti da solo?
0: Nell'immediato futuro no, però stiamo lavorando a qualcosa di particolare. Ma nell'immediato futuro no, bisogna aspettare un attimino in più, però ne varrà la pena.
2: Bene, io ti ringrazio e ti aspetteremo allora. Vai con i saluti perché sta arrivando anche la sigla.
0: Sì, grazie, ci vuoi per i saluti. È stato un piacere essere qui, vostro ospite. Grazie mille ancora di tutto, dell'accoglienza, della gentilezza. Grazie, buona serata.
1: Grazie ad Alessandro Malerba, grazie a te, sei stato veramente unico e favoloso, fantastico. Grazie che ci hai credito della tua ospitalità.
2: Grazie Alessandro, auguri per il futuro, perché comunque Alessandro, come tutti i nostri ospiti, sono tutti dei campioni.
1: Campioni. Alessandro, grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Grazie a te, grazie.
2: Campioni, e noi salutiamo le nostre radio, questa nuova radio che si chiama ZL, Radio Blinco Blanco, Atri, Replica alle 7.30, Radio Teramo sempre 7.30, Teleterme Viatore 7.30 e Radio Mare Italia. Le altre radio le saluta la nostra amica Angela Ricciardi e andiamo avanti.
3: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
4: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Io sono qui già da diversi mesi, sempre imperterrito a parlarvi della società attuale, di quella passata e anche di quella presente, perché no? Lo faccio attraverso i protagonisti, le canzoni, sia quelle attuali che quelle un po' passate di moda e non solo, e lo faccio sempre con il mio sorriso. Io sono attivo qui, ma sono attivo principalmente anche sui social, quindi Facebook, Instagram, X, Threads e chi più ne ha più ne metta. Sono disponibile anche a parlare con voi, quindi potete contattarmi in qualsiasi momento, appunto sui social. Io ho scritto un libro abbastanza famoso dal titolo Trovami un modo semplice per uscirne e un altro decisamente più nuovo che parla degli anni 90 e 2000 e si chiama Gli anni, Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. Oltre a questo parlo, come dico sempre nelle radio, parlo semplicemente di anni 90 e 2000 quasi sempre, ma poi estendo il percorso fino poi a un paragone con i giorni d'oggi, e proprio in quest'ottica vi parlerei, se siete d'accordo, di intelligenza artificiale, degli sviluppi che questo sistema societario sta portando, ovvero chiaramente la figura della Corea del Sud, la figura di Taiwan, figura dei semiconduttori che stanno portando sempre più una tecnologia esasperata che sta facendo poi della nostra società una specie di insieme di automi. Siamo diventati dei piccoli grandi automi in un ingranaggio ancora più grande di noi. L'intelligenza artificiale fa sì che la conoscenza possa essere in tanti casi sconfinata, ma in tanti casi si perda poi nell'attuazione stessa, perché non c'è più bisogno in tanti casi del processo umano, e quindi ci sta spersonificando e sta facendo sì che la società possa andare avanti alla fine senza di noi. Chiaramente la natalità in Italia sta scemando in tutti i paesi sviluppati, la figura della donna sta trovando sicuramente una nuova dimensione che le rende onore, però questo a contraltare sta facendo sì che la donna in carriera sia difficilmente replicabile, difficilmente diciamo mutabile nelle idee, e questo porterà a lungo andare probabilmente delle donne sempre più ricche e sempre più in carriera, ma probabilmente anche a un tasso di natalità sempre più basso. Questo sta succedendo in tutti i paesi sviluppati, in tutta Europa, ma non solo. Vi ricordo appunto i paesi ultra industrializzati come appunto Giappone, Corea, Cina, Taiwan, dove la natalità è veramente ai minimi storici. Diciamo che ci sono invece tante famiglie molto povere che sono veramente in difficoltà, proprio perché non c'è la possibilità di ridistribuire bene la ricchezza, o forse non c'è nemmeno la volontà. Quindi i semiconduttori, l'intelligenza artificiale, la robotica, il metaverso saranno sicuramente, insieme ai chip e le memorie, argomento di tante discussioni future e probabilmente anche presenti, sicuramente anche su questa emittente, e quindi ne parleremo in futuro, sicuramente del nostro futuro e del mondo che ci aspetta. Intanto vi saluto, vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Montegrotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno Viale Stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
2: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
3: Assolutamente, assolutamente, quindi... buongiorno. Ormai è un appuntamento, tra amici.
2: Tra amici.
3: Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di
2: dire coltivare agli altri, i nostri rapporti. Dire agli altri quello che c'è,
3: esatto.
2: A Montagnana. Questo,
3: a Montagnana. Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, sì. Ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un
2: rispetto.
3: Momento sì di festa e di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti insomma.
2: Perfetto, seguiamo.
3: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo.
2: Sì.
3: È la notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama Il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
2: Si continua.
3: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura e comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
2: Sì.
3: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
2: Ah, ecco.
3: E sarà una serata
2: illuminata,
3: memorabile, illuminata, molto particolare.
2: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
3: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo,
2: quindi.
3: Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
2: Sì.
3: Due: chi partecipa deve avere i baffi,
2: ecco.
3: Uomo o donna che sia,
2: beh, insomma,
3: per quanto disegnata.
2: Anche finti, allora.
3: anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partito da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
2: certo.
3: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
2: E questa quando è che si tiene?
3: E questa si comincia il 29 agosto, sì, con il villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
2: un mese di fuoco
3: da vivere, da visitare anche con le temperature.
2: Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
3: Aspetto con ansia questo momento.
2: Grazie,
3: arrivederci a presto.
2: Grazie Elisa Rossetto che avremo durante questo mese con questo comunicato che racconta queste cose che ci sono a Montagnana, un paese nella provincia di Padova. Adesso abbiamo Maria Grazia, eccoci qua, buongiorno. Maria Grazia, vediamo perché non ci sente. Ah, eccola qui, buongiorno Maria Grazia.
4: Sì, buongiorno Giuseppe.
2: Eccoci qua, benissimo. Siamo al 7 agosto, cara Maria Grazia. Perché siccome alcuni dicono che siamo registrati, noi diciamo l'ora. 6:46:32 siamo in direttissima. Oggi la poesia di Maria Grazia si intitola
4: Tempo un po' negativa. Aspetta che ho perso il segno.
2: Ah sì sì, qua. Ci mancherebbe.
4: Non te ne andare.
2: No, non me ne vado.
4: Ma in radio io ascolto ancora la signora che parla.
2: No, perché se arriva un po' in ritardo, stai tranquilla, ci sei, siamo già in diretta noi, tranquilli. Perché ci sono 20 secondi di ritardo, perché quando c'è l'internet ritarda di 20 secondi. Poi ti risentirai appena finisci. Allora, vai tranquilla, tu non pensare di là, pensa a me che mi ascolti nel telefono.
4: Sì.
2: Perfetto.
4: Ti ho fiducia. Sì. Allora, la poesia si intitola Non te ne andare.
2: Ah, non te ne andare, vabbè, non me ne vado, no, assolutamente. Allora, vai pure, procedi.
4: dove vuoi andare? Resta con me, io sono triste senza te. Mi assale un'amarezza e non puoi immaginare quanto mi fa male. Senza di te la vita non può continuare. Se tu restassi non mi faresti così male. Ricomincerei a vivere e proverei grandi emozioni che mi darebbero belle sensazioni, senza contare i tuoi baci a profusione.
2: E grazie. Allora arrivano i baci? Sì,
4: arrivano.
2: Di chi sono questi baci?
4: Cantati da Calogero Scalici.
2: L'hai scritto tu questa canzone?
4: Ma sai che non me lo ricordo più. Non vorrei essere bugiarda.
2: Va
4: non
2: bene,
4: lo so.
2: Tu non lo sai, potrebbe essere. Allora arrivano
4: facciamo,
2: i baci. Facciamo che l'hai scritto tu.
4: Facciamo che se vi piace l'ho scritta io, se non vi piace non l'ho scritta io.
2: Va bene, a lunedì, buon weekend. Ciao, grazie, ciao.
4: Ci sentiamo alla prossima. Ciao, sì. Ciao.

E questo è Se piovesse il tuo nome Elisa. Salutiamo intanto Marco da Dublino, beato lui che è in vacanze, lo salutiamo, magari ci ascolta in replica quando sei in giro. E noi, questo è l'ultimo brano prima della sigla. La città.

E allora è il momento dei saluti per quanto riguarda questo venerdì 7 agosto 2026. Ci sentiremo lunedì 10. Intanto buon weekend a tutti quanti voi. Vi ricordo che per mercoledì sera alle 20:20 di sera avremo la nostra amica Gegia, quella famosa che recitava con Nino Manfredi. Quindi allora Gegia per mercoledì sera alle 20 di sera, mentre noi torneremo qui naturalmente lunedì mattina alle 4:30, ma sull'app Giuseppe Spazio Cesena Spazio App, sul sito giuseppe.cesena.altervista.org potete riascoltarci ogni 3 ore, anche su Alexa dicendo Alexa apri Amici Disabili. E allora ci sentiamo durante il giorno, se vi va di riascoltare qualcuno dei nostri passi, qualcuno delle nostre scemenze, siamo qua. Il vostro Cecantibus vi saluta, vi ringrazia di essere stati ancora una volta per noi, per aver preferito Disabili International Radio, la radio che è vicina a tutti.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai.

angeli vengono se tu li preghi, e quando arrivano ti guardano, ti sorridono e se ne vanno, per lasciarti il ricordo di un sogno lungo una notte che vale una vita e poi non torna più.

dietro il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Sapevo delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Sì, sì, d'inverno è meglio, dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezia aperto fra le dita.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi

0: Fai dei montaggini dopo.
1: Sì.
0: Molto bene. Molto bene. Ce l'hai, eh?

cari cittadini, innanzitutto a questo locale che affettivamente ci ha trattato come veramente come figli dell'ingenuo figlio. Noi ringraziamo quali siano le più parole ampie respiro. A voi.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No,

cuore ci vivo, con gli occhi mi esprimo, con la bocca racconto una storia. Sul foglio ci scrivo, col sole mi sveglio, coi ricordi alimento memoria. Col dolore ci cresco, con le chiavi ci apro, sulla strada mi perdo, col silenzio mi annoio, con lei mi emoziono. Nel letto ci dormo, con le mani lavoro, col naso respiro l'odore. Nel piatto ci mangio, coi sensi ci vedo, coi passi ci faccio rumore. Sicuramente questo tu lo sai, anche se poi non me l'hai chiesto mai.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi sono bassi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché?

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che son rimasto solo,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra,

Vieni qui, adesso stringimi, volevo dirtelo.

0: E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi e i bassi tutto l'anno.

0: prima Emma?
1: Stamattina.
2: No, te dico Mina, no, ma che. Allora, sai chi ho trovato? Carlo e Giorgio, no?
1: Ah, sì?
2: Tutti i due, Carlo e Giorgio.
1: Ma come?
2: Ci sai, sai chi sa, ha fatto l'email, no? Oh, che non viene, che arriva una strage di roba con scritto basta qui con Dogliere, basta, che si fa? Il garage.
1: Hai
2: detto, non capita perché non capita, ma se capita.
1: Ma mai fai, ora o no?
2: Cosa?
1: I condoglieri va avanti ancora a farli.
2: Sì, sì, va avanti.
1: Cioè, ma i minatori, no?
2: Lo so, va bene.
1: Ricordi che io mi facevo così, no? Sì, vero?
2: Cosa faccio? Fammi un piacere, c'è uno stamento.
1: Che morde, che ti sentiamo preciso.
2: Io ti dico, sempre, cazzo, cioè. Ma vero, quante volte, chissà cosa che ti ha toccato prima, ma che manco.
1: E invece no, invece si fa.
2: Non capita, perché non capita. Ma se capita...

0: posso al dottor Fecci.
1: Ehi, dottor, stavo tanto male, con mago questo mio.
0: Allora, sapevo, manco male che mi comincia a cera.
1: Sei tutta la notte che vomito, sta con
0: calmo, tu le assesse. Ma non ti vedi? Se devo andarmi dentro sulla di sti vai.
1: No, ma lui che fa?
0: Poi che ha de bevar, ma non ti te vedi? Pare che ti te gabbi caga in musana. Ma secondo ti vengo qua a parlare di tu, va, non so. Ma me con laurea fa un goldon che tu fa tutte domeniche. I cani dei tuoi morti.

0: paese come quello degli angeli, ma tu vai, no, cazzo? Sa che me va via in segaura?
1: Ma cosa nervoso un po',
0: che far così?
1: Ma dottor Feci, ma cosa le è successo? Porco di vomito, cos'è, dottor Feci?
0: E ora, se domenica e mi mangio in salata russa, che le metto via un pià? Allora, se porta via sti va, sarà mezzo chio, che fa so bene. Chio de morti cani, altro che...

attacco al palco, fa farmi una doccia di vomito, dico ancora da beva il caffè. E di domenica che c'era anche alternare anch'io in casa. E adesso mi tocca andare a casa che ho tutti quattro i fiori con la diarrea. E st'altra che mi dice cosa ho sposato un dottore a fare che dice sempre fora. Aspetta che mi metto da tutta stagna a panettare a merda dei tuoi fiori. Che manca solo che mi si ingolfa il motore. E no cazzo. No uno, tre goldoni, ci ha passato l'elica tre. Ma vaffanculo.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi se bassi tutto l'anno.
0: La Conrad, la convenienza, sì.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Ecco.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi

0: Get us a couple of drinks more, please.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
2: Hey yo, Beverly!
3: Chill, chill, chill, man, chill, chill.
2: What's up, it's Funk Doc,

0: Signori, parliamo dei vostri gioielli.
1: Ehi, ai, ai.
2: Ehi, calma.
1: Calma, perché è arrivato Ballem.
3: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Grazie alle lame in ceramica e alla protezione Ball Safe, dice addio a tagli, graffi e dolori.
3: E c'è anche la luce LED, per i punti più nascosti. Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: 100% waterproof, lo usi pure sotto la doccia e costa molto meno di lamette e cerette.
3: Nato per le palle, perfetto su tutto il corpo.
0: Affronta il tuo cespuglio con sicurezza.
3: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Corri su www.ballem.it. Offerta a tempo limitato.
3: 10.000 palle soddisfatte non si sbagliano.
4: Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

dalle osterie di Fuori Porta di Radio Vanessa, i vostri cantautori del buon umore, Dario e Carlo, sono qui per reagire a tutti voi, calici di vino e canzoni da intorto, per la 218esima puntata di

sia sepolto e con le mani si sparga attentamente sul defunto quello che l'ha ridotto a questo punto, le utopie, i sogni, i desideri vani.

0: Che dire, caro Moretto?
1: Mai che si cominci una puntata con una notizia lieta.
0: Non ho fatto il conto, però mi sembra che una su due la facciamo con la tristezza.
1: Buonasera a tutti, benvenuti alla 218esima puntata di Tazza di Pazzo.
0: Sì, con molte ripartite. È il compleanno di Jerry Scotti oggi.
1: Parlo di Jerry Scotti, ma poco.
0: Oscurato clamorosamente
1: dalla notizia
0: di ieri,
1: che proprio ci ha colto tutti quanti un po' così, della scomparsa del maestro, lo chiamavano maestrone?
0: Il maestrone, perché insomma era un personaggio...
1: Aveva una stazza notevole.
0: Notevole, sì.
1: Ovvero il maestro Francesco Cuccini, che purtroppo all'età di 86 anni fa lasciato. Non dire che stiamo qua a elencare cosa ha fatto, perché tra canzoni, album di meravigliosi, libri, recitava anche, era citato in qualche film anche.
0: Bello che sui social ovviamente si sono scatenati ovviamente chi lo apprezzava e ovviamente tutti i vari detrattori.
1: Sì.
0: Ho letto dei commenti molto buffi dei detrattori. Uno diceva: l'unica cosa bella che ha fatto è una parte in un film con Peraccioni. insomma, caro Muraletto, se ne va un altro pezzo del Novecento.
1: Purtroppo sì, ed è abbastanza triste, perché dici: porca miseria, se ne va anche lui. Ma all'orizzonte chi è che potrebbe prendere? Cioè, nessuno. Cioè, alla fine vanno via veramente i migliori.
0: Come ha detto Ornello,
1: guardi,
0: esatto, sui social,
1: sì.
0: Vuoi dirlo tu?
1: Applausi per Ornello.
0: Applausi per Ornello, che voleva fare un intervento, ma non so se lo farà.
1: 92 minuti. Ornello ha detto, cosa ha detto? Ha ringraziato anche lui il maestrone.
0: E si rammarica per averci lasciati da soli con Giovanotti.
1: Con Giovanotti, che ieri ha bloccato, ieri durante le prove, pare che parte un tour, forse dalla Sardegna, cioè il tour italiano adesso che parte.
0: Sì.
1: E ieri durante le prove il signor Lorenzo Cherubini ha chiamato tutti all'appello, tecnici, musicisti, tutti sul palco per ricordare qualche minuto il signor Cherubini.
0: Credo che sia partita poi una base. Non sì. L'ha cantato lui, temevo quando ho letto la notizia,
1: sì.
0: Temevo che Giovanotti avesse fatto una cover.
1: Ma secondo me, si dice che parli tutta italiana, che è facile che la spari. C'è un po' chiunque che sta.
0: Sentiamo un po'.
1: Giovanotti, cosa dice Lorenzo Cherubini?
0: Non se lo trovo.
2: Come avrete letto, va preso stamattina, è morto Francesco Cuccini, aveva 86 anni, ha vissuto una vita fantastica e l'ha fatta vivere a tanti con le canzoni meravigliose, bellissime che ha scritto. Inoltre era anche una persona simpatica, intelligente, coltissima, una meraviglia. Quindi insomma se ne va un gigante al quale tutti noi, non solo chi scrive canzoni ma anche chi poi le porta in giro, tutti noi dobbiamo qualcosa, perché insomma le belle canzoni sono il motivo per cui poi la gente ci viene a sentire. Quindi insomma tutto parte sempre da una cosa piccolissima, che è una canzone, che è una cosa che avviene spesso in solitudine. Per cui niente, quindi Cuccini se n'è andato e viva Cuccini.
3: Un vecchio e un bambino si presero per mano
1: giù il cappello
3: e andavano insieme in
0: ti ho detto a vedere anche Leo D'Angilla,
1: anche Leo. Salutiamo Leo D'Angilla.
3: Rossa si alzava lontano
1: così, insomma. La cosa bella è che, come diciamo ieri, un po' tutti, anche chi non te l'aspetti, tipo cioè, ci sono dei personaggi che sull'internet seguono esclusivamente la musica metal,
0: esatto,
1: si sono fermati anche loro dicendo: orca miseria ragazzi, oggi veramente se ne va un gigante. E fra i tanti personaggi meravigliosi che hanno dato il loro contributo, questo è vecchio però non è di ieri, ma sempre buono.
0: Torniamo alle nostre basi.
1: C'è un signore amante della musica metal che la pratica pure.
0: Applausi la manetta.
1: Ovvero il signor Pino Scotto, che in playlist in 47 secondi dà anche lui il suo contributo, perché pare che qualche tempo fa qualcuno gli abbia chiesto: ehi Pino, hai per caso sentito l'ultimo album di Cuccini, che forse era l'ultima tour, mi pare?
0: Sì.
1: E il signor Pino Scotto ha prontamente risposto in maniera...
0: Non è Gioia Scotti, Pino Scotti.
4: Ciao Pino, sono Andrea dalla Sardegna. Tu hai ascoltato il nuovo album di Guccini? Cosa ne pensi? Per me è un capolavoro. Ciao, grande.
2: Ho ascoltato. Grande Guccini. Sempre il numero uno. Lui e De André, gli unici che non si sono mai... Guccini non è mai voluto andare su un canale Mediaset, mai. È uno che si è fatto vedere pochissimo in giro, in televisione. Grande dignità, la vera dignità di non solo di un grande artista, ma di un uomo con due palle grosse così.
1: Vabbè, applausi per Pino Scotto. E per il suo commento dal lontane lande di Favaro Veneto.
5: Esatto, mentre
1: arriva uno scritto che dice: come disse il maestro Guccini, avrei voluto comporre una canzone su Gesù, ma non ci sono riuscito. Guccini è morto, Dio pure, e Canelle, ok, che meraviglia.
5: Ha fatto parte delle basi meravigliose.
1: Che meraviglia.
5: E ci sono molte cose. Se parliamo di heavy metal, sì. Subito il pensiero va al più grande cantante chitarrista heavy metal.
1: Parli del signore di Trani.
5: Esatto.
1: Il maestro Domenico Bini, che noi abbiamo chiamato questa mattina perché eravamo curiosi di sapere, insomma, cosa ne pensava. Ovviamente lui, dopo,
5: sì, da cantautore, credo, cantautore.
1: Sì, esatto. Dopo forse una mezz'oretta dalla triste notizia. È arrivato il suo contributo.
5: Tra l'altro, in tempi non sospetti, qualche giorno fa aveva composto una canzone che era Il treno.
1: Esatto.
5: Che io idealmente l'ho ricollegata alla locomotiva.
1: Esatto.
5: Ma molto idealmente. Quindi, ma sentiamo cosa dice Domenico Bini.
1: Sì, tu hai ovviamente un vocale meraviglioso. Vado. Che diciamo la stamattina.
6: Abbiamo perso un cantautore, un poeta, uno scrittore, anche attore, è stato una grande personalità. Abbiamo perso, a mio avviso, uno dei più grandi cantautori, se non il più grande, Francesco Guccini, per modo di scrivere le canzoni, per significati, con le sue canzoni Dio è morto, L'avvelenata e altre canzoni ancora. Abbiamo perso veramente un cantautore di un calibro molto alto, un cantautore che valeva tantissimo.
1: Vabbè.
5: Cosa dire, caro maledetto? Quello che ha già detto Domenico Bini,
1: Esatto, che hanno detto un po' tutti.
6: Grazie a lei, signor Carlo, sempre presente lei, grazie signor Carlo.
5: Grazie signor Carlo, sempre presente qui a Radio Vanessa in 101.8.
1: Un streaming, basta googolare.
5: Salutiamo tutti quelli che sono stati in streaming.
1: Sì.
5: E tra l'altro ho letto un commento di Pido.
1: Sì.
5: Già, questo è Pido.
1: Sì, che
5: salutiamo. Già, abbiamo qui dietro abbiamo
1: l'album di Destroyer Gondolas, da qualche parte c'è.
5: Che disse, lui è ovviamente uno che ascolta metal, robe pesanti.
1: Però anche lui.
5: No, lui ha detto, una volta io non ho mai ascoltato Guccini.
1: Sì.
5: Però una volta nel mio lavoro di video riprese, insomma, dovetti riprendere un incontro culturale con Guccini.
1: Ah.
5: E lo vidi, dissi: ma sei Guccini? E lui rispose: purtroppo.
1: Che meraviglia.
5: Applausi per.
1: Pare che fosse anche un simpatico, tipo, perché leggevo oggi su un giornale dei tanti che hanno scritto articoli, pagine, credo fosse La Repubblica che aveva un inserto all'inizio di 5-6 pagine dedicate solo a questa notizia.
5: Applausi per Pino.
1: Che Vecchioni, che era un grosso amico di Guccini, diceva che sì, le canzoni erano abbastanza, come tutti conosciamo, abbastanza tristi, un po' malinconiche.
5: È vero.
1: Ma lui era un simpaticone e insomma, insieme a lui si è fatto delle grosse risate.
5: Tra l'altro, in tempi non sospetti, quando ci capitò di omaggiarlo, abbiamo saccheggiato dall'unica cosa un po' smaccatamente spiritose, ovvero l'opera buffa.
1: Esatto, che...
5: E la fine di Sant'Ilario, in più versioni, anche con Andiamo in Gardi, insomma. Abbiamo già esaurito praticamente tutto quello che può essere...
1: Però, c'è una perla... Noi abbiamo
5: tutti collaboratori.
1: Sì, abbiamo ormai le nostre fonti.
5: Belle.
1: Una di queste è il signor Vito Vita.
5: Applausi.
1: Per dire, miliardi di applausi per il maestro Vito Vita.
5: Ovviamente, insomma, lui che viene
7: 92 minuti di applausi.
1: Che praticamente
5: ha vissuto più di noi quegli anni.
1: Esatto.
5: Diciamo.
1: Giornalista musicale, scrive.
5: Non come noi che diciamo cose a caso.
1: Infatti, e mi ha chiesto: scusa, caro Vito Vita, perché non ci indichi tu la via e ci puoi magari indicare qualche brano che il maestro Gucci, un po' strano, un po' fuori dal...
5: Perché, insomma, Guccini, insomma, come dire, era da tutti omaggiato, anche da insospettabili, sì. Però aveva un po' questa particolarità che...
8: Sembra che abbia scritto soltanto tre canzoni.
1: Esatto.
8: L'Avvelenata, Dio è morto e la locomotiva, e basta. E invece ne ho fatte tante altre di canzoni. Sono molto più belle dell'Avvelenata, nel mio modesto parere, insomma. Però tutti quanti si fissano sull'Avvelenata. Addirittura una sera era a Bologna, quando abitavo ancora a Bologna, nella trattoria da Vito, dove andavo tutte le sere a giocare a carte. E è capitato Vasco Rossi per complimentarsi con me sull'Avvelenata, dice una canzone stupenda, dico guarda che ne scrive delle altre, no? Dice l'Avvelenata.
1: Che meraviglia. Invece
5: abbiamo voluto risentire la voce di Guccini, dai.
1: E visto che si parlava di Vito al locale di Bologna, il signor Vito Vita ci ha proposto altri due o tre brani interessanti. Uno è il 13 dicembre del 39, lo okay. Faccio di playlist, e l'altro potrebbe essere I Fichi.
5: Scelga lei.
1: Bah, io intanto partirei con...
6: Grazie a lei, signor Carlo, sempre presente lei, grazie signor Carlo.
1: Maestro Domenico Bini.
5: Sì. Ma non abbiamo mandato Domenico Bini?
1: No, allora facciamo così. Quando vuoi mandare il suo omaggio al
5: maestro? Abbiamo aperto questa porta con Bini, magari dopo torniamo a Vito Vita. Quindi
1: facciamo partire la locomotiva di Domenico Bini, cioè il treno. Certo che scrivo, sì, purtroppo ieri è stato un po' un delirio, quindi la playlist c'è, ma è stata messa roba in più, roba in meno. Il treno c'è ovviamente in playlist.
5: Poi vediamo magari più avanti anche la canzone che lui ha dedicato, sì. Ancora quando la notizia era fresca.
1: Ah giusto, alla scomparsa.
5: Quindi la locomotiva, sì, sono tutti giovani e belli.
1: Ma più o meno.
5: Teatrani.

0: e sempre finisce. Però Carlo Bruni ha detto
1: sì.
0: Tu forse siccome Carlo Carlo B ormai vorrei chiamarlo così.
2: Grazie a lei signor Carlo.
0: No, volevo dire che comunque abbiamo parlato di questa come dire passaggio del testimone tra Domenico Bini, tra Guccini sì. e Domenico Bini.
1: Sì.
0: Però all'inizio noi abbiamo andato la base strumentale della Velenata.
1: Sì, uno dei più
0: note. Sì. Com'è che inizia? Se io avessi
1: previsto tutto questo.
0: Dati causa del pretesto. Ma in tempi attuali... sospetti.
1: Sì.
0: Esatto.
1: Che anno era?
0: L'anno
3: è vero,
0: esatto, credo se l'ho passati, non mi ricordo che aspetta, perché nei 10 miliardi di video che ha fatto Domenico Bini sì. era il 26 agosto 2025, quasi un anno fa.
1: Ah, un anno fa,
0: quando Guccini aveva 85 anni, sì. Era ancora tra noi, stava ultimando il suo ultimo libro che è uscito di recente, quindi sì. possiamo recuperarlo. E Domenico Bini, che allora, non, allora questo brano che abbiamo appena ascoltato, lui si è esibito in canottiera,
1: sì.
0: che sembrava quello di Ornello, salutiamo Ornello.
1: Allora.
0: In questo, il 6 agosto 2025, addirittura sì. con una, due magliettine,
1: attenzione,
0: chissà, o aveva accesa l'aria condizionata,
1: a ballettone,
0: non lo sappiamo. Ma come mangiava Bini l'anno scorso, in tempi non sospetti? Sentiamo.

0: Qua ci stiamo prendendo delle perdite. Potremmo fare tutta la puntata soltanto su Mirko Bini. A me neanche mandato l'omaggio, magari ci pensiamo dopo. Ma nel mente, che noi eravamo qua sì. a cincischiare sì. qualcuno.
1: A te te la connetta?
2: Era composto quel numero lì, ovvero lo 041 523 8883. Per chiamare lo studiolo di Radio Venezia?
0: Sì.
2: E forse richiedersi qualcosa, forse.
0: Certo.
2: Forse sta, che può dire.
3: Eccoci qua, i due speakers più incredibili. Buonasera intanto.
0: Buonasera.
3: E sicuramente riusciranno gli eroi mitici a non scadere nella più bieca moviola. Allora io direi che richiede una canzone di Guccini che lui ha fatto meravigliosamente bene in un concerto, si chiama Primavera di Praga, erano i Guccini e i Nomadi. Quindi Guccini e i Nomadi, Primavera di Praga, se la trovate e ci riuscirete perché siete in gamba. Bye bye.
2: Primavera di Praga è un brano di pregio. Io mi ricordo che ho cominciato ad ascoltare Guccini e ero, a parte che conoscevo anch'io le storie della canzone Auschwitz, Dio è morto,
0: quella cosa lì.
2: Allora ho comprato questa cassettina meravigliosa doppia che si chiamava credo Guccini Live Collection, una cosa del genere, in cui c'erano i brani più celeberrimi dal vivo, e l'ho praticamente consumata. Adesso probabilmente sono ancora a casa con il nastro mezzo disintegrato. E c'era anche qui la famosa Primavera di Praga richiesta da Alex in questo momento.
0: Che abbiamo in nostro, la famosa versione 89. E se no abbiamo quella originale.
2: Eccolo qua. C'è un bel live, io sparerei live.
0: Va bene, c'è anche. Ma questo scusa.
2: Live che purtroppo non sono mai riuscito ad andare a vedere. Penso che una volta, tanti anni fa, quando non c'erano i ticket che compravi su internet, ma potevi recarti direttamente al baracchino sperando di trovare i biglietti, ero andato al Palaverda Treviso. E ovviamente baracchino chiuso, sold out, tornatene a casa. Sono rimasto.
0: Vabbè, per chi fosse stato da quelle parti nel 79, ma è quel famoso concerto a Bologna del 79,
2: si può dirlo.
0: Quel concerto storico a Bologna di Guccini, non di Zanoferro.
2: Zanoferro, portiamo il Zanoferro, sempre ascoltaci.
0: Credo che il grande concerto, quello famosissimo, fosse quello di Piazza Maggiore 84, poi magari lo chiediamo a qualcuno che fosse c'era.
2: Attenzione.
0: Lancio?
2: Vuol dire che ci colleghiamo con Bologna dopo?
4: Gli antichi fa.
0: Facciamo un pull-up. Pula, pula, pula.
2: Ci colleghiamo con Bologna dopo?
0: Dopo.

0: E qua si potrebbe veramente passare giorni e giorni, puntate e puntate. Ma abbiamo parcheggiato un attimo nell'angolo per omaggiare Domenico Bini, che saluta.
1: Chicca un po' fuori dal comune, suggeriteci dal maestro Vito Vita.
0: Vito Vita,
1: già bassista dei Popoli Illusi,
0: già ospiti due volte.
1: Vabbè, salutiamo.
0: Protagonisti di
1: ormai il nostro braccio destro, perché quando c'è qualche bisogno di qualche formazione particolare o qualche brano strano, lo contattiamo e lui prontamente ci indica la via e ci propone brani nuovi e sconosciuti. Infatti ieri, dopo la triste notizia, ci ha mandato un messaggio al maestro Vito Vita e abbiamo chiesto: caro Vito, non è che per caso ci sapresti consigliare un qualche brano poco conosciuto di Francesco Guccini, ma magari che stessi in tema
0: i
1: con
0: i detrattori, potrebbe dire qualunque, a parte l'Avvelenata, Dio è morto e Auschwitz.
1: E lui ce l'ha legato un paio e ci avrebbe indicato prima di tutto i Fichi, questo brano Fichi, che abbiamo trovato una esibizione del maestrone,
0: sì,
1: in un programma, forse un programma Rai, non lo so,
0: la Rai, no?
1: Insieme
0: non è su Mediaset,
1: no, ma Rai sì, e a fianco c'è un giovane Benigni, credo, che lo introduce. Se tu vai nella playlist di Prelio che possediamo,
0: esatto, adesso la troviamo, perché qua abbiamo veramente tante cose stasera. E Benigni, quando ancora era un po' più vicino alla sinistra,
1: esatto.
0: Non si è mai dichiarato, diceva: io non sono comunista, però insomma.
1: Chi, Benigni o
0: Guccini?
1: Però
0: insomma, diciamo che più o meno insomma,
1: sicuramente non è la idea.
0: poi ne parliamo in maniera più
1: dettagliata con chi magari.
0: Ma nella playlist che possediamo,
1: sì, c'è questo brano divertente tratto da una trasmissione televisiva della Rai.
0: Parliamo del 76, sì, siamo un po' ancora rimasti negli anni 70.
1: C'è un giovane Guccini col barbone tutto nero.
0: Esatto. Qualcuno dice che l'immagine ideale del cantautore anni 70, sì, barbone, arremoscio, la mia, un po' più pronunciata la sua. E quindi da Onda Libera,
1: sì,
0: 1976.
1: Maestro Francesco Guccini.
2: Esatto. C'è la canzone su un fico, una canzone sui fichi, sai cos'è?
3: Cosa?
2: Fico.
3: Fico, sai, noi siamo gente di campagna, non si... Non...
2: Beh, te la spiego io questo.
3: Vai.
2: Io non capisco la gente che non ci piacciono i fichi. L'han detto persino gli antichi, sia i fichi e da basso i pignè. E i fichi sono quella cosa fregevole assieme al prosciutto, mangiabili in parte o del tutto, da soli o sia pure in alcun, nel senso di... mangiabili in piedi o a Verona, a letto o al mattino o in riviera, dovunque da gioia la pera. Questa è un'altra canzone. Mangiabili inverno o d'estate e fino all'autunno inoltrato, ma allora c'ha il nome cambiato e si chiamano marron glacé. E il fico fa bene ai polmoni, se invece del piombo chi spara a fichi metterà la lupara, vedrà che è già un'altra questione. E il fico fa bene alla vista, e gli uccelli ne mangiano quintali e quasi nessuno ha gli occhiali. Ma questo è un segreto di poc, nel senso di non troppe persone, come Fev in anglosassone. ma questo è soltanto uno scherzo solo per la canzone, si fa per dire, perché la canzone ti sarai reso conto che è serissima. Ma questo è soltanto uno scherzo di quello che giova in salute, su in Svezia che allarghe vedute, a volte anche così, i fichi la mutua li dà. E te prova ad andare sotto un camion oppure va sotto un tramvai e poi va sotto un fico e vedrai di quanto starai tu più ben. Ma attento a non far come quello che in preda a pensieri lubrichi andò sotto un camion di fichi. Non puro può far molto mal, ma ormai sono giunto alla fine e vi ho visto curiosi ed attenti, fra un fico e un cazzotto nei denti, ognuno ormai scegliere saprà.
0: Applausi. Canzone
2: 92 minuti
0: ironica, scritta nel 76, sì, però è eseguita anche appunto dal vivo qui con Benigni, e dopo pubblicata per la prima volta,
1: sì,
0: nel 96 nel disco D'amore, di morte e di altre sciocchezze,
1: okay, sì,
0: nel 95 96. E Guccini la definì in maniera bonaria, come dire, Fantozzi,
1: uh-huh,
0: la stessa definizione della carrozzata portiamo quindi Fantozzi,
1: una cagata,
0: esatto, sì, immane, costruita musicalmente per gioco. E però negli anni la ripropose più volte e lo stesso amava ironizzare sulla difficoltà della composizione e sulla propria esecuzione musicale. Pensa un po' che storia. Qui stiamo cercando veramente di tirare fuori le cose più... Credo che già la passammo in un'altra versione, forse di Monica Vitti.
1: Esatto, sì, Monica Vitti, che aveva cantato un brano,
0: esatto,
1: abbastanza...
0: Dove ci può portare la nostra...
1: Bellissimo, prego.
0: Beh, allora, ovviamente il governo,
1: sì,
0: che salutiamo, che è attivo... Non riesce, non
1: so, nella veste della signora Giorgia Meloni,
0: che ci segue sempre,
1: sì,
0: anche lei è un po' lubrica secondo me,
1: sì,
0: spuntano fuori vari video,
1: sì,
0: per esempio nel 2004,
1: 2004.
0: A Viterbo,
1: sì,
0: a un congresso nazionale di Azione Giovani,
1: sì,
0: chissà di che parte politica,
1: ma chi può dire,
0: esatto, le disse così,
1: sì,
0: vediamo un po' se... dell'archiviolo.
4: Il modo più veloce per trasformare un
0: Ballem, sei qui sempre. Salutiamo
1: adesso, il nostro sponsor
0: ufficiale. Eccolo qua, vediamo cosa dice. Applausi.
1: Okay. 92 minuti.
5: Parafrasando il Cyrano de Bergerac, vorrei chiudere questo intervento. Facciamola finita. Venite tutti avanti. Nuovi protagonisti politici rampanti. Venite, portaborse, ruffiani, mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false. E voi, materialisti, col vostro chiodo fisso che Dio è morto e l'uomo è solo in questo abisso. Le verità cercate per terra da maiali. Tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali. Tornate a casa, nani, levatevi davanti. Per la mia rabbia immensa mi servono giganti. Ai dogmi, ai pregiudizi da sempre non abbocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. Grazie.
1: E beh,
0: stava citando non solo Cyrano de Bergerac, ma anche Cyrano di Guccini.
1: Sono praticamente pari pari del brano di Guccini.
0: Esatto, e anche in questi giorni, insomma, anche in Parlamento disse: continuerò a cantare le sue canzoni anche se non sarebbe contento. No, va bene. Che si può dire, anche fosse la russa che credo avrebbe detto una cosa simile, sono un po' tutti.
1: Tra l'altro ieri giravano dei video di Bologna, forse in piazza,
0: esatto,
1: di tutta la gente radunata
0: in
1: con le chitarre,
0: esatto,
1: sia in via Paolo Fabri che forse anche in piazza, adesso non so bene, non si capisce bene dove, dai video, ma orde di gente che si è radunata per ricordare il maestrone con le chitarre,
0: esatto,
1: e cantare le sue canzoni.
0: Ma in tempi non sospetti, nel 2020,
1: sì, sì, qualche
0: Guccini,
1: 5 anni fa, sì,
0: la cantava riguardo al governo,
1: sì,
0: la cantava più o meno.
1: Ah, no, è quella. Mano...
6: Stamattina mi sono svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. C'erano Salvini. Berlusconi, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, con i fasci della Meloni che vorrebbero ritornare. Ma noi faremo la resistenza, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, noi faremo la resistenza come fecero i partigiani. Oh partigiano, portali via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portali via, come il 25 aprile.
7: Venite più avanti, voi, con il naso corto, signori imbellettati, io più vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché questa spada

la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada, non voglio rassegnarmi adesso.

0: Radio Venezia è presente, FM
1: sì,
0: vera.
1: Radio Venezia di Venezia.
0: Non web radio, vera,
1: no,
0: con gli ascoltatori.
1: FM, modulazione di frequenza.
0: Ci hanno chiesto di fare una cosa per promuovere la trasmissione che va in onda il venerdì sera.
1: Ogni venerdì sera.
0: Teste di pazzo.
1: Teste di pazzo.
0: Teste di pazzo. Però lo vogliono verticale, che palle.
1: No. Come vabbè, facciamo? Però ce l'hanno chiesto.
0: Facciamo. Un, due, tre. Eccoci qua. Allora, Vito Vitta dei Poveri Illusi qui sotto.
1: E Vince Ricotta qui sopra.
0: Bene, e noi siamo i Poveri Illusi, quindi. E anche noi.
2: I'm watching Radio Vanessa. Vanessa.
1: Ma non era Video Music?
0: Sì, però vabbè, manco erano nati questi.
1: Ah.
0: Comunque l'ascoltiamo.
1: Ogni venerdì sera.
0: 20 e 30.
1: Testa di pazzo.
0: Testa di pazzo.
1: Ah, no, devo testa di pazzo in alto.
0: Ah, è vero.
1: Difficile. Mi sono dimenticato.

0: Allora, e salutiamo
1: Vito Vita,
0: esatto, e Vince Ricotta e Paolo Illuso. I'm watching
1: Radio Vanessa.
0: Radio Vanessa. E tra l'altro, parlando di programmi dedicati alla musica,
1: sì,
0: il primo agosto di qualche anno fa,
1: ah, è vero, forse ti ricorderai, è partita MTV.
0: MTV, che adesso ormai è un canale tematico che ha poca musica, lo guardavi il primo agosto 1981.
1: Beh, chi non lo guardava? Praticamente era uno dei pochi canali che c'erano, non c'erano 5.000 canali come adesso,
0: esatto,
1: c'erano pochi, ed era l'unico che sparava musica 24 ore su 24 con video.
0: E il primo videoclip, il famoso Video Kill del Radio Star, del Radio Star, che abbiamo già mandato più volte, insomma. Ma nel mentre che ascoltavamo le canzoni di Guccini,
1: sì,
0: ci siamo chiesti, ma chi sono adesso, a parte Ornello?
1: Sì.
0: Gli eredi, a parte Domenico Bini, i possibili eredi di Guccini, lui che comunque aveva detto che insomma aveva fatto un po' il suo, insomma, non è che era un po' che non cantava più
1: Malvino.
0: Perché insomma
2: non ho nessuna intenzione di rimettermi a cantare, ma anche non suono più la chitarra, ammesso e non concesso che fossi capace di suonare la chitarra.
0: Vabbè,
2: adesso proprio non sono più capace, sono appoggiato in un angolo, le mie chitarre non le guardo neanche più, e ogni tanto con qualche amico mi scappa una cantata così, ma cantare io, per l'amor di Dio, no. Adesso scrivo, sono contento di scrivere, che poi era quello che volevo fare da grande. Cosa fa il piccino? Non il cantautore, dicevo lo scrittore. Adesso ci sono finalmente riuscito a fare lo scrittore.
0: E quindi chi potremmo citare come nuovi personaggi?
1: Al posto di Guccini?
0: Ce ne sono diversi.
1: Ce ne sono diversi?
0: Non lo so. Tu chi potresti...
1: No, io dicevo prima che anche se guardi l'orizzonte, no, c'è poco da guardare.
0: Io volevo essere un po' ottimista e dire no, ce ne sono
1: tanti. C'è questo, c'è quello, blu. A me non me ne viene in mente neanche mezzo.
0: E quindi no, dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo.
1: Esatto.
0: E per esempio?
1: Per esempio? Ah, tu volevi ascoltare questi giovani personaggi che ci compaiono così di colpo?
0: Perché noi, nella nostra dimensione radiofonica, demente,
1: sì,
0: oltre a citare i classici,
1: sì,
0: e a commentarli, tentiamo una complicatissima operazione di Talent Scout.
1: Ovvero, scovare nuovi personaggi che potrebbero alietare tutti voi, cari ascoltatori di Testa di Pazzo,
0: e uno
1: con
0: di questo,
1: brani diversi e un po'
0: ha composto.
1: Uno di questi ha composto il 041 523 8823,
0: per dirci un po' quanto segue.
3: Oh, benvenuto a Codroipo, qui è Loris, un saluto a tutti i ragazzi di Radio Teste di Pazzo, perché tra teste di pazzo ci si intende.
1: Vabbè,
3: quindi questa è la prima volta in radio per questo pezzo e speriamo non sarà neanche l'ultima, no? Raga, questa è Tira sulle mani, canta Loris.
1: Voi mi chiederete,
0: qui passiamo da Cyrano a Loris di Codroipo, che già il nome è tutto un...
1: Voi chiederete, chi sarà mai questo Loris? Non lo so, io l'altro giorno stavo come al solito scartabellando il telefono in cerca di perle nuove,
0: esatto,
1: e come per magia mi è comparso questo signore sotto il cartello di Codroipo, esatto, che indicava col dito.
0: Insomma,
1: pare che sia di origine albanese.
0: Albanese, va bene.
1: Gli deve essere un italo-albanese, un italiano di seconda generazione. Sì, e c'è questo brano meraviglioso che si intitola Sulle mani, che è una cosa simile.
0: Sulle mani.
1: E il signor Loris, praticamente...
0: Beh, se abbiamo passato i fichi di Guccini, insomma, Loris secondo me
1: deve essere più in alto.
0: Un po' più in alto.
1: Questo simpatico signore,
0: sì,
1: che
0: risponde al nome di Loris.
1: Sì. Okay. Non c'è. Dimmi che non lo messo.
0: Adesso cerchiamo. Tra l'altro è agosto, non abbiamo ancora mandato il nostro brano preferito di agosto.
1: Ah, attenzione.
0: Magari lo mandiamo dopo per inflammezzare questa tristezza che ci sta portando.
1: Sì, infatti adesso magari mandiamo questa cosa qui un po' diversa, così ci intristiamo meno.
0: Esatto.
1: Anche perché tra un po' forse ci colleghiamo con...
0: C'è addirittura un video ufficiale,
1: sì, sì.
0: Tira sulle mani.
1: Tira sulle mani, ci colleghiamo tra un po' con Bologna.
0: Adesso
1: c'è qualcuno che ci parlerà del maestro, del maestrone. Intanto Loris da Codroipo.
3: Oh, benvenuto a Codroipo, eh?

0: Sento una sirena, vedo dei lampeggianti blu sotto il canale, non è che vengono e ci chiudono.
1: Tra l'altro siamo passati al pop, alla musica nazionale popolare, sì, e Jovanotti che l'altro giorno sembrava un pochino fuori dal tunnel.
0: Ah, è vero, è vero.
1: Sì, che l'altro giorno ha omaggiato tirandosi via il cappello,
0: sì,
1: scappellandosi come si dice in gergo. Nel dicembre 2004,
0: sì,
1: aveva dichiarato nelle sue solite esternazioni piene di significato,
0: sì,
1: che la canzone Gloria di Umberto Tozzi, che salutiamo, ha finito il tour di addio.
0: Secondo me, andando avanti all'infinito.
1: Non ha nulla da invidiare alla locomotiva di Francesco Guccini.
0: No.
1: E ha equiparato la forza e la grandezza nazionale popolare ed emozionale di Gloria,
0: sì,
1: a quella di un brano epico e politico come la locomotiva.
0: Sì.
1: E criticando appunto un certo snobismo,
0: sì,
1: che non abbiamo perché passiamo veramente di tutto,
0: esatto,
1: e dell'italiano intellettuale verso la musica pop, non riesco più a parlare, allora, pop leggera, al che Cuccini, sì, il maestro,
0: ha risposto,
1: prontamente
0: ha detto, hai la risposta,
1: ho prontamente la risposta di Cuccini.
2: Non è da invidiare alla sua la locomotiva. È d'accordo con questa affermazione?
3: Me l'hanno riportata questa frase. No, non sono d'accordo. Anche con la locomotiva, però, perché la locomotiva è una canzone di andamento popolare, quindi potrebbe facilmente essere presa come canzone popolare, quindi una canzone semplice. Nella sua complessità è una canzone semplice. Ma tante mie canzoni, altre mie canzoni, Amerigo per esempio, per dirne una, Fallon per dirne un'altra, o Odissero, una delle ultime. Ci sono dei libri dietro, ci sono delle letture, ci sono, non vorrei usare una parola grossa come cultura, ma c'è cultura. Gloria è una bella canzone, una canzone che si ascolta volentieri, però non c'è una storia dietro, non c'è qualche cosa che si chiama cultura, che si chiama i libri che ci sono stati letti, e quindi c'è un lavoro intellettuale dietro certe canzoni, e non voglio fare di classe A, classe B, eccetera, però c'è tutto un mondo diverso che dietro Gloria non c'è, anche se è una bella canzone, una canzone simpatica,
2: certo, benissimo,
3: che
2: si ascolta, certo,
3: volentieri.
1: E qua ci sono dei fil rouge che si intersecano. Perché noi abbiamo mandato prima Cyrano,
0: sì,
1: ok, e Gloria, una canzone famosissima di Umberto Tozzi.
0: Ma
1: scritta da Umberto Tozzi insieme a
0: Bigazzi.
1: Esattamente, fate degli applausi, sì, che avevo detto da solo.
0: Vuoi dirmi che anche...
4: Grazie a lei, signor Carlo, sempre presente. Vabbè, lei, grazie signor Carlo.
1: E nessuno poteva immaginare,
0: no,
1: quella strana coppia che fu Guccini e Bigazzi, che partorirono una delle canzoni più riuscite del repertorio gucciniano, ovvero Cyrano.
0: No,
1: vedi che tutto questo giro complicato.
5: 92 minuti.
1: E appunto nel disco del 96 D'amore, di morte e di altre sciocchezze c'è la canzone Cyrano. E questo, vedi, si chiude il cerchio in una maniera incredibile. Vabbè, delle canzoni citate da Guccini, sì, Amerigo,
0: sì,
1: vorrei sentire qualcuna di queste?
0: Potremmo parlare.
1: Oppure cosa potresti voler sentire? Dice canzoni d'amore, di morte, ho preso anche l'accento di Codroipo, poi d'amore.
0: D'amore.
1: Di morte, di altre sciocchezze. Ce ne sono tante, perché non è facile fare una selezione di brani di Guccini. E ne avevamo messe un po'. Cosa vogliamo ascoltare? Non abbiamo altri suggerimenti da casa? No, non ce l'abbiamo.
0: Guardavo se Vito Vito aveva suggerito qualcos'altro.
1: Io forse avevo messo qualcosina sul piatto, chissà se vediamo un po' se qualcosa che ci può ispirare. E come dire?
0: Beh, ce n'è una che si chiama Il Matto.
1: Il Matto. Guccini ha messo parole dove ancora non c'erano. Beh, va bene.
0: Ce ne sono diverse. Vero, d'amore.
1: Ok.

0: morte e le altre sciocchezze.
1: C'è il matto, poi c'è una canzone dedicata all'Ulisse, ma che forse è un attimino. Io forse avevo messo in playlist una canzone che poteva essere forse Autogrill.
0: Bellissimo.
1: Quindi, nel mentre che. Mettiamola live.
0: Live da Bologna?
1: Live from Italy del 2007, sì. Di Lalo Pregio. Famoso concerto fra la via Emilia.
0: Sì.
1: Cioè, no, il concerto è quello famoso dell'84. Rimasterizzato nel 2007. Quindi, Autogrill dal mitico concerto fra la via Emilia e il West.
0: Meraviglia, lui che entra in Autogrill, vede la barista, si esatto. Immaghisce e va. Che bello.
1: Anzi,
0: bravo. Andiamo a te, venerdì sera.

0: Alzate.
1: E non c'era più lui. C'era qualcuno noto anche come Alta Volassi al basso.
2: Faceva armoniche, figate d'aria.
1: Ella del Bandini la batteria, numeri. Vince Tempera la piano di tastiere.
2: Solo.
1: Juan Carlos Biondini la chitarra, che c'era dopo. Ma nel mentre. Stiamo per collegarci con qualcuno che
2: con Bologna
1: credo, o provincia,
2: qualcuno che ha conosciuto di persona,
1: certo,
2: sì, meraviglia,
1: e che quindi ci può dire molte cose.
2: Possiamo parlare con qualcuno che cucina, che non conosco davvero.
1: Esatto, vediamo un po' se riusciamo. Squilla il telefono, non piange.
2: No,
1: sono un po' emozionato.
3: Ehi,
1: pronti, ciao. Siamo in onda, chi sei? Ciao.
3: Allora, per l'amico sono Fabio e per il grande comunicatore Dario e sono Paco d'Alcatraz.
2: Che meraviglia.
1: Mamma mia, applausi scroscianti. Ti ringraziamo di aver accolto la nostra chiamata.
3: 92 minuti di applausi. Ma niente, guarda, anche se io sono abbastanza contrario, io non ho scritto niente sulla mia pagina Facebook, perché sono un po' infastidito da tutti quelli che vogliono raccontare di se stessi attraverso Guccini, hai capito?
1: Esatto. Sei insieme in buona compagnia con Fabi Fibra, che ha detto la stessa cosa. Ha detto Guccini odiava i social e quindi mi sentirei sciocco a usare i social per dire qualcosa.
3: Ma lui ha sempre avuto uno stuolo di gente che lo seguiva, ma sapeva riconoscere, come posso dire, gli invasati dagli amici. Di amici ne aveva pochi alla fine.
1: Sì. La prima domanda, riallacciandosi al brano Autogrill che abbiamo appena passato, tu c'eri lì in Piazza Maggiore 84? O eri altrove?
3: No, nell'84 non c'ero. Non so di che brano stai parlando.
1: Quel famoso live che fece a Bologna. Il brano era Autogrill. E la canzone, quel famoso.
3: No, era un periodo in cui ero molto in giro per serate, festival, quelle robe lì, trasmissioni. Ero molto impegnato col progetto Paco d'Alcatraz. Adesso ti spiegherò cronologicamente com'è andata la storia.
1: E che dire, qual è il tuo punto di incontro con Guccini? L'osteria forse? O un po' la musica?
3: Adesso ti spiego. Dunque, io smisi di suonare con Mia Martini verso il 1974.
1: Aia.
3: Poi cominciai un po' a frequentare la città e capitai in un posto che si chiamava Pizzeria dalla Mamma, ed era una pizzeria, ed era un momento storico per Guccini, perché lui assieme a padre, non mi ricordo come si chiamasse, che era un prete, avevano fondato l'osteria delle Dame, in vicolo delle Dame, una traversa di via Castiglione proprio in centro di Bologna. Sì. Ma non so, ci fu un periodo di distacco di qualche mese di Guccini. Io casualmente passai di lì, che ero guidato da un amico, e c'era questa pizzeria e sotto aveva una tavernetta incredibile, cioè di una bellezza incredibile e insospettabile. Questa pizzeria era praticamente sotto le due torri, cioè più centro di così non ci poteva essere, ed era il posto che aveva scelto Guccini da frequentare in quel periodo lì, e io lo incrociai proprio lì una sera, proprio mentre lui vicino a un pianoforte che stava suonando un americano, e c'era questa, una biondina non tanto alta, stavo facendo due chiacchiere, e poi arrivò lui che cominciò a parlare con lei, che poi è diventata la sua compagna, no? Dopo sua moglie.
1: Però
3: è stato degli anni con questa, mi ricordo che era della Lombardia e era molto carina. E questo locale era frequentato. Una sera mi sono seduto, mi si è seduto di fronte Dario Fo, per darti un'idea, no? Però dopo poco Guccini si ritrasferì all'Osteria delle Dame, e quindi io in quell'ambiente, dopo la seconda o la terza volta che ti vedevano, ti salutavano tutti, non era come adesso, hai capito? No. Intanto mi sono dimenticato di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Vanessa di Venezia. Li voglio salutare anche perché sono legato particolarmente a Venezia fin da mio padre che ci ha fatto il servizio militare.
1: Noi ti aspettiamo sempre qua, un giorno succederà questa cosa, non lasciamo passare gli anni, come si suol dire, non perdiamoci più di vista.
3: A questo punto torniamo all'Osteria delle Dame. Io l'Osteria delle Dame ho cominciato a frequentarla a quel punto lì per un paio d'anni tutte le sere, e ho visto Francesco tutte le sere, ma non c'era una grande confidenza fra me e lui. Prima cosa io lo vedevo molto distante, perché lui era già molto conosciuto dai giovani,
1: eh sì.
3: Aveva già una sua notorietà e quindi aveva anche, come posso dire, era preceduto da una fama di stima che non è mai stata tradita, per essere stato un autore particolare ed avere sfiorato certi temi che erano molto cari ai giovani, soprattutto ai giovani. E quindi quando succedeva, abbiamo cantato insieme spesso, soprattutto quando lui cantava pezzi di popolari italiani, e veniva una compagnia di amici suoi che da Modena, e allora io cercavo di ascoltare, erano bravissimi e conoscevano tutte le parole, non c'era la rete allora, conoscere le parole delle canzoni era come andare a cercare della droga, capito? cioè no, facevano fatica a darti il testo di una canzone.
1: Rarissimo.
3: E allora cercai di imparare certe canzoni e mi appassionai molto. Fu molto formativo per me. Tieni presente che lui, io alle Dame, se devo essere sincero, non l'ho mai sentito cantare una sua canzone.
1: Ha sempre fatto canzoni così da osteria, da amici, insomma.
3: Senza... Lui ha fatto qualche canzone goliardica da osteria, e spesso a lui piaceva cantare dei rock and roll classici.
1: È vero, perché lui ha iniziato già nel 59 la carriera con qualche canzone di rock and roll che probabilmente non esistono neanche registrazioni, chi lo sa.
3: Come spesso dico, mi faceva molto ridere la cosa, perché aveva la cadenza di Guccini nel rock and roll, mi faceva ridere. Hai capito? C'aveva sempre che parlava così, ma nel rock and roll sembrava, che posso dirti io, adesso non mi viene un nome, Elvis Presley con la pronuncia di Guccini. E comunque sta di fatto che per alcuni anni ci siamo visti tutte le sere, eccetto la sera, c'era una sera di chiusura dell'osteria, nell'osteria dove si mangiava qualcosa, si beveva del vino mediocre, però era pieno di belle ragazze, studentesse soprattutto, che ovviamente essendo una città universitaria erano in libera uscita e passavano di lì, e noi speravamo ogni tanto di riuscire a portare a casa qualche numero di telefono.
1: Intanto i numeri, sai, che poi chissà che cosa
3: certo.
1: Succede.
3: E come facevamo noi? Noi ci mettevamo d'accordo e suonavamo dai Beatles a Lucio Battisti, a quello che ci veniva, ognuno aveva il suo repertorio, e spesso le ragazze arrivavano, noi le invitavamo a cantare anche loro, e facevano il loro karaoke.
1: Esatto.
3: E vabbè.
1: Ma loro le sapevano i testi, le ragazze?
3: Beh, quelli di Battisti li sapevano, anche molti dei Beatles.
1: Ah, però.
3: Perché noi avevamo quel repertorio lì alle Dame, perché si formavano, ci si salutava tutti, però si formavano dei partiti. Cioè noi eravamo in 4 e 5 che diventavamo fratelli, perché conoscevamo il repertorio dei Beatles, eravamo capaci di partire con un pezzo e finire tutto l'LP, hai capito, dei Beatles. Ma questo succedeva, perché questo poi me lo ricordò, perché dopo le dame io incontrai Francesco Guccini a Monte Donato, in una trattoria in collina d'estate, che era caldo più o meno come adesso, era lì già con la figlia. Ma la cosa che mi meravigliò fu che mi vide entrare in questo locale, io ero con un mio amico, mi venne incontro questa montagna sacra. Vabbè. Con le braccia aperte, ma cosa fai qua? Ma cosa sei venuto a fare? Ma vieni a tavolo con noi. C'è una familiarità, una confidenza che non avevamo mai avuto, siamo diventati amici lì, hai capito? E mi disse, ma ti ricordi quando c'erano i greci che si mettevano a suonare e non ci lasciavano suonare e ci fregavano tutte le gnocche? Sì, dico, mi ricordo, e abbiamo cominciato a fare, ho fatto questo salto perché eravamo dentro, prima eravamo dentro le dame, adesso ho infilato anche lui, e anche perché non staremo qui, credo, quanto stiamo qui, a quanto tempo ho io?
1: Tutta la vita, no, quanto vuoi, alle 10:30 andiamo via.
3: No, 10:30, prima, dai.
1: Prima magari mandiamo qualche altro brano. E insomma, come andò a finire?
3: Allora andò a finire che con lui abbiamo trovato l'amicizia lì, poi venni a sapere che lui poi aveva seguito la mia storia. Non solo, adesso questa è una news che ti dico.
2: Attenzione,
3: io,
2: attenzione.
3: Nel 77,
1: sì.
3: Io ho fatto un LP.
1: Come è noto?
2: Sì. Di cui è passato qualche pezzo, praticamente.
3: Attento, le edizioni erano di Guccini. Ma io, così scemo e tonto, mi è venuto in mente non più tardi di 10 giorni fa. E sicuramente Fantini, che era il suo produttore ed era un mio vecchio amico, e che aveva e mi aveva trovato il sistema di pubblicare questo disco, ma sicuramente lui ha chiesto sicuramente un consiglio, una valutazione da Francesco, perché una volta andai alla Phonoprint, entrai e vidi lì Francesco che mi salutò. Ma c'era sempre questa distanza determinata un po' dalla sua, lui era anche timido e non era, cioè, dalla timidezza e dal fatto che lo trovavo irraggiungibile ormai come personaggio, avevo paura di confondermi con tutti quegli sfigati che andavano lì a fare la corte e che non mi piaceva, e quindi... Io, fra le altre cose, lui abitava di fronte alla casa di mia sorella abitava via Paolo Fabri 20, quindi...
1: Vabbè, era un 43. No. Tra l'altro su Wikipedia c'è una tua immagine in cui si dice Fabio Ferriani all'Osteria delle Dame, Bologna,
3: sì,
1: 76.
3: C'è ancora quella, adesso come immagine base è stata messa un'altra, però c'è dentro, la mia,
1: esatto.
3: C'è, sì, ero, sì, dentro, sì, in bianco e nero all'Osteria.
1: Esatto. Ricordiamo Renzo Fantini, produttore di Guccini, Paolo Conte, insomma un personaggio importante della discografia.
3: È difficile spiegare l'ambiente dell'Osteria delle Dame, perché era multiforme, multietnico. C'erano questi greci che si mettevano lì a suonare, erano bravissimi, in più avevano padronanza della lingua inglese, e in più facevano dei pezzi col bouzouki in greco, ma con un'abilità incredibile. Ci fregavano tutte le ragazze.
1: Ai ai ai.
3: Ci siamo messi d'accordo un paio di gruppi e praticamente ci siamo messi d'accordo che a un certo brano, cioè io magari ne suonavo una decina, e dicevo qual era il titolo, non facevo in tempo a finire, partiva un altro gruppo di complici, no? Finivo con, che ne so, con Battisti, e partiva un altro con Doverman dei Beatles.
1: Mamma mia, è complicatissimo.
3: Come fossimo due dischi, capito? E quando loro capirono il gioco, e che per tutta una sera non toccavano terra, perché non sapevamo più come fare, no? cioè avevamo... Allora, tieni presente, c'era 10 anni di differenza tra me e Francesco. Io ne avevo circa 23.
1: Però.
3: E quindi a quell'età lì tu puoi rendere conto che la musica era molto importante,
1: ma
3: anche la poesia, hai visto? E quindi poi parlammo con i greci, che trovarono un'altra osteria lì vicino, dall'inglese, lì di fronte al teatro Duse, e hanno capito bene la storia, e noi abbiamo continuato a cercare la nostra collezione, a mettere insieme la nostra collezione di,
1: quindi
3: di numeri.
1: Siete, esatto, avete un po' spartiti le zone, come...
3: Esatto. E quindi c'è da dire che io, che lì non esisteva ancora, cioè esisteva da Vito, che io conoscevo bene, perché conoscevo anche il figlio di Vito, perché mia sorella abitava lì, ma non esisteva come luogo di riferimento di Guccini. Lo diventò perché ci andava Guccini.
1: E in questi giorni stanno girando quel famoso video in cui c'è Guccini, c'è Dalla, c'è forse Vecchioni, che cantano appunto da Vito canzoni strampalate.
3: Ah.
1: E l'hanno un po', sì, l'hanno un po' spacciata come una cosa tipica, invece tu mi stai dicendo che insomma la realtà delle osterie era un pochino diversa, insomma non era...
3: Era molto diversa, quella era una trattoria,
1: ecco,
3: era un posto dove si fermavano i camionisti, perché erano vicini a via Massarenti, dove non c'era ancora l'autostrada, e si fermavano a mangiare i camionisti lì.
1: Ah, ecco.
3: E quindi Guccini, che abitava a 30 metri, pensò bene di trasformarlo in un suo posto, e fu la fortuna del locale, che diventò famoso in tutta Italia, forse anche fuori, e fu una fortuna d'immagine di Guccini ed economica di Vito.
1: Tra l'altro in questi giorni è arrivata anche la notizia che ha chiuso un Roxy Bar. Non ho capito se è quello di Bologna, quello finto, o... perché non è mai esistito un vero Roxy Bar di cui parla Vasco, no?
3: No, è esistito.
1: Ah, qual era quello vero? Perché tutti se lo sono...
3: Allora, il Roxy Bar a Bologna era proprio sotto le due torri in via Rizzoli, di fronte quasi a Feltrinelli. Era,
1: okay,
3: c'è Piazza Veniana, le due torri, era lì in angolo, era un bel bar molto piccolo, vicino a un'edicola in angolo, e dove ovviamente la gente che passava da Bologna si passava di fronte, insomma c'era una varietà di clienti, ecco. E quindi poi lì passavano molti, anche universitari, e il Roxy Bar. Però quello che aveva in testa Guccini, non so, probabilmente gli è venuto in mente per la sonorità della parola Roxy Bar.
1: Come dire, ma mi viene da pensare che, caro Muraletto, non succede adesso. Magari sì, uno va in un bar, c'è una band che suona.
3: Ma io penso che siano diversi anni che abbia chiuso.
1: Sì. Sembrava che fosse una notizia girata in questi giorni qua, perché vabbè, insomma. No, perché pensavo allora appunto a questa cosa, che è incredibile, sì, come
3: il Roxy Bar non c'entra
1: niente
3: con Vasco Rossi e con Guccini.
1: Esatto. No, ma mi fa pensare appunto a questa cosa, che è incredibile come delle persone preparate musicalmente come voi, insomma, si trovassero a suonare. Adesso è un po' più difficile che vai in un posto e trovi qualcuno che suona così tanto per il piacere di suonare.
3: Allora,
1: a parte le signorine, ma anche per il piacere di suonare.
3: Per me erano quasi tutti bravi lì, e c'erano anche quelli che accompagnavano lui poi in concerto, un certo Massini, che adesso non c'è più, è in cielo, ma parecchi sono andati in cielo, ed era un posto dove in Italia non esisteva che potesse arrivare Paolo Conte, che all'improvviso che arrivassero dei personaggi, si sedessero, bevessero vino, non c'era, e un polo d'attrazione era sicuramente Guccini, ovviamente. E quindi ti potevi trovare da Benigni a che ne so,
1: a Paco d'Alcatraz.
3: Ma io Paco d'Alcatraz, quando ero lì, no, mi chiamavo ancora Fabio Ferriani,
1: insomma.
3: E ho fatto questo LP, dopodiché lui sapeva sicuramente quello che stavo facendo, perché mi venne all'orecchio il fatto, ecco, forse per questo fatto il suo sorriso, perché lui ha avuto a che fare in gioventù con gente che faceva i fumetti, Francesco, sì. Quindi gli piaceva anche il genere ironico, probabilmente in rete aveva visto, qualcuno gli aveva detto che io facevo degli aforismi, avevo fatto delle canzoni ironiche e così via. Però io ho capito, ti ho detto non più tardi 10 giorni fa, che volevo cercare il suo numero di telefono per telefonargli e ringraziarlo. Non l'ho mai ringraziato, sicuramente lui ha messo una buona parola affinché io facessi quel disco, mi spiego.
1: Ti ricordiamo che il disco si intitola Foto di Nessuno, non abbiamo ancora detto.
3: La Foto di Nessuno, esatto, e hanno partecipato praticamente alla base ritmica, erano gli Stadio.
1: Giovanni Pezzoli, che salutiamo, che anche lui non c'è più, Marco Nanni al basso, se non sbaglio.
3: Marco Nanni, e poi c'era Roberto Picchi, che ha suonato molto con Lolli e con Deborah Cooperman, insomma, che sapeva, suonava la chitarra, non l'ho mai visto un chitarrista così, esatto. Aveva una tecnica pazzesca, che era fratello di un mio professore del DAMS,
1: istituzione
3: di regia, che si chiamava Picchi.
1: Esatto. Vabbè. C'era anche il grande Gianni Fini e al mixer Maurizio Biancani, un altro che ha fatto tante cose.
3: Esatto, che ogni tanto ci comunichiamo con dei messaggi su Instagram, che me l'hanno ricollegata da poco. E dunque, e quindi adesso noi siamo alle dame, forse ti conviene mettere un pezzo, non so neanche che ora sia.
1: Mandiamo un pezzo, sì. Hai una scelta o scegliamo noi, Paco?
3: Vuoi mettere, io direi di mettere un pezzo che ha fatto Cuccini dell'Assemblea Teatrale Musicale, che guarda caso si intitola Venezia.
2: Ah, che meraviglia.
1: Dobbiamo andare a Venezia, va bene.
3: E che io feci degli spettacoli con l'Assemblea Teatrale Musicale, erano bravissime, era. E quel pezzo lì mi fulminò, perché era bellissimo già all'epoca. No?
1: Vediamo, eccolo, l'abbiamo trovato.
3: Ti è piaciuta come idea?
1: Non male, non male. Allora, sul suggerimento di Paco, che poi tornerà a raccontarci altre vicende, Assemblea Musicale Teatrale con un brano famosissimo, Venezia. Vediamo un po' se riusciamo a farcela. Lancio. Via.

0: E su queste note di piano torniamo in diretta con di nuovo Paco D'Alcataz. Buonasera.
1: Allora, saluto di nuovo gli ascoltatori di Radio Vanessa di Venezia. L'ho detto prima, ma magari qualcuno non era all'ascolto.
0: Aveva distratto.
1: Che è una città che mi è particolarmente cara. E poi ti dico, ci sono delle cose strane da dire. Mio padre ha fatto il militare lì. Sì. E prese, dunque è nato nel 12, l'avrà fatto nel 33.
0: Beh, degli anni difficili, diciamo.
1: Aspetta. Dimmi. In un'isola dove c'era un aeroporto,
0: Lido.
1: Non so come si chiami.
2: Può essere Lido di Venezia, che è proprio la striscia che c'è di fronte a Venezia.
1: No, al Lido di Venezia ci sono stato nel 72.
0: Sì.
1: No, lui era un'isola, non so se non credo, non lo so.
0: Va
1: però
0: bene.
1: Lui prese la, non la polmonite, te l'ho detto prima, la malattia.
0: Va bene.
1: Che
0: è successo?
1: La pleurite.
0: Okay.
1: La pleurite, e all'epoca non c'erano gli antibiotici ed era destinato male, e dicevano che lui faceva il lavativo e così via. E dice, ah, va bene, allora ti facciamo tutti gli esami, ma altrimenti ti mandiamo in galera se non hai niente. Ah, va bene. Hanno trovato la pleurite e gli hanno dato un anno di licenza a casa perché rischiava la vita. Lui ha salvato la pelle, ma lui a Venezia purtroppo lui non era contento, era in aviazione.
0: Sì.
1: Era in aviazione perché in quegli anni chi faceva i corsi di volo a vela, vale a dire, a 16 anni lui ha fatto un corso nelle colline di Modena, con gli alianti, venivano buttati su con degli elastici in una vallata, con degli aerei di cartone, capito? Legno e cartone, va bene, e questi venivano reclutati in aviazione, ma a mio padre poi che dirigeva un picchetto, un giorno quando è arrivato in visita Hitler e Mussolini, capito?
0: Ah, capito. Di cui ci sono molte immagini quando vengono qua alla Biennale.
1: Io non sono mai riuscito dalle immagini a trovare mio padre lì, e comunque lui ne parlava male di Hitler.
0: Meno male.
1: E comunque va bene.
0: Ma facciamo un passo indietro, torniamo in quel di Bologna.
1: È una digressione molto ardita quella che ho fatto, però è una cosa che riguarda Venezia.
0: Eh sì.
1: E quindi io tornerei a questo punto, ci mettiamo un attimo a tornare alle dame.
0: Vai.
1: Torniamo alle dame. Io con te, le dame, per molti, per me soprattutto, che ero già in odore, avevo già fatto uno spettacolo con Gianni Pettenati in teatro. Ai. Di canzoni che avevamo fatto insieme con Gianni. E cos'è che ho fatto? I pezzi che continuavo a fare,
0: sì,
1: senza dirne le origini, li mettevo in mezzo ad altri pezzi, e quando vedevo della curiosità Tagliacco, dicevo che erano miei. Quando vedevo delle differenze, facevo finta di niente, hai capito? e allora era diventato per me un banco prova per i pezzi che facevo, le dame. Avevo a disposizione un pubblico per provare la pressione alle canzoni nuove che facevo. E quindi poi verso dal 74 al 76 ero lì tutte le sere, dopodiché è cominciato la storia della promozione del disco, una cosa e l'altra. E poi non so se abbia continuato. Dal 77 Guccini si è spostato da Vito.
0: Giusto.
1: E io è stata l'ultimo periodo che l'ho visto, perché mi preferivo andare nelle osterie, quella era una trattoria, e la gente andava lì per Francesco, dopo anche per Lucio Dalla, perché prima non andavano d'accordo, non c'era, non so se ci fosse amicizia o meno. Dopo diventò questo posto speciale, e quindi io andavo in altri posti, in poche parole.
0: Ho capito. E io ti seguo sui social, e uno dei racconti che fai, che ho letto, che mi ha colpito, è che Guccini ti ha insegnato il finger picking, è vero?
1: Allora, subito dopo, quando siamo conosciuti, che andavamo ancora alla pizzeria della mamma, si creò una specie di compagnia, e quando eravamo gli ultimi a uscire dalla pizzeria, e ci buttavano fuori a calci quasi, e cosa facevamo noi? A piedi, arrivare in Piazza Maggiore, e quelli che gli altri non bolognesi chiamano Piazza Grande.
0: Aia.
1: Ma invece Piazza Maggiore, ci sedevamo sui gradoni di Piazza Maggiore, e c'era una specie di crescentone, lo chiamavano, no? Crescentone, come fosse quelle crescente che fanno al forno, no?
0: Però,
1: e in questo crescentone arrivavamo, che avevamo bevuto già una, due, tre o birre, no? O vino.
2: Vabbè.
1: E cosa succede? Giocavano col frisbee, dai che ti prendo, magari c'erano le ragazze, dai prendi. Ah. Vabbè, e una sera mi sono seduto lì con Francesco, e vedo che lui accenna l'arpeggio in finger picking. Erano anni che studiavo Dylan per cercare di rubargli la tecnica del finger picking con il giradischi a 16 giri, delle fatiche incredibili.
0: Niente.
1: Qualcosa ero riuscito a rubare. Allora lui mi disse: ah, guarda, non c'è mica problema, adesso te lo faccio vedere. Va bene. Era seduto sui gradoni, io ero seduto anch'io sui gradoni, perché alla fine era giovane anche lui, cioè lui era il più vecchio, però aveva 33 anni, insomma. E in mi maggiore mi fece questo arpeggio, mi fece questo arpeggio che io memorizzai. Arrivato a casa lì, anche se era notte, l'ho fatto piano, ho rotto le scatole a tutti, l'ho fatto piano, e il giorno dopo lo sapevo fare benissimo, e l'ho trasferito in un sacco di canzoni che conoscevo di Dylan, perché avevo una malattia, sia i Beatles, sia Rolling Stones, ma anche Dylan non scherzava a quell'epoca lì, E questo finger picking ho passato il testimone a un chitarrista funambolico che suonò con me per molti anni, che ha partecipato anche a molti aspetti del progetto di Paco d'Alcatraz, che si chiamava, mi dispiace dover usare questo verbo, Giorgio Cavalli. Era blues maker, bravissimo con la chitarra, e cosa pazzesca, era possibile, e quindi gli passai il finger pick e diventò irraggiungibile, un chitarrista che poi ha lasciato anche delle cose. Non è stato, come posso dire, abilissimo, sì, di lasciare più registrazioni, ma penso che online ci sia qualcosa.
0: Ma in un'altra occasione la recuperiamo. Quindi, insomma, grandi osterie, grandi bevute, ma non è il classico poeta Modì, sempre sbronzo, è un po'...
1: No, a parte il fatto che quando beveva facevi fatica a capire che fosse sbronzo lui, Francesco, c'aveva una tenuta, una fisicità pazzesca.
0: Credo di aver letto un'intervista con Ligabue di qualche giorno fa, in cui diceva che una volta si trovavano a bere e svuotarono la cantinetta di Ligabue, e c'è Ligabue che era finito, non c'è neanche a parlare, e Guccini fresco come una rosa.
1: Ah, ma lì conta molto anche la massa fisica. Lui era un omone, montanaro abituato a bere, e quindi abituato a bere significa che sapeva, anch'io ero abituata, sì, non mi posso paragonare a lui, suonare la chitarra magari sì, ma bere no, suonare la chitarra solo lo strumento, a bere è possibile seguirlo, a parte il fatto che lui beveva sempre roba di altissima qualità, ma beveva delle grosse quantità, ma tu difficilmente ti accorgevi. Io riuscivo a capire quando aveva bevuto il bicchiere in più, ma la gente che non lo conosceva o che lo conosceva poco non se ne sarebbe accorta. Lui aveva nel bere una grandissima etica e dignità, nel senso che non ti trovavi mai di fronte all'ubriacone che non stava in piedi.
0: Beh, insomma, ha vissuto fino a 86 anni, si vede che beveva il giusto, chi può dirlo?
1: No, si vede che a un certo punto
0: ha smesso
1: di bere il giusto. Fino a quando l'ho conosciuto io, sembrava che bevesse il giusto, ma aveva un motore che beveva molto. E comunque, allora, io l'ho conosciuto verso l'86, l'ho rivisto Monte Donato, che mi fece quella festa, che mi diede un grande calore e praticamente mi mise addosso dell'amicizia, cioè, mi dimostrò molto piacere nell'incontrarmi, no? Mm-hmm. Avevamo dei ricordi in comune. A un certo punto il Capodanno, fra l'87 e l'88, io vado in Piazza Maggiore, sono invitato e sono invitati un po' i personaggi di Bologna, c'era Gemmi Villotti, c'era Guccini, Palazzo Renzo, davanti proprio alla piazza, cioè c'è proprio, qui vedo che c'è un legame con Piazza Maggiore, e Francesco, perché ci siamo incontrati, Finger Picking me l'ha insegnato in Piazza Maggiore, di fronte alla chiesa c'è Palazzo Renzo, che era una cosa pieno di gente, io avevo paura che cadesse il pavimento, io una mole, mi sembrava di essere allo stadio, mi dico ma qui che ballano tutti ubriachi coriando, ma qui vogliamo giù, invece no, sono fatta, ed era tutto in diretta e sparavano anche sulla piazza perché non riuscivano a entrare tutti lì. E quindi cosa succede? Che io ho anche qualcosa di registrato di televisivo. Succede che io canto una canzone che non avevo mai presentato. Si intitolava, per cantare una canzone augurale per il primo dell'anno, eravamo fra il 31 dicembre l'87 e il 1 gennaio dell'88, io canto una canzone che si intitola Sparatevi nel cervello.
0: Eh beh, di cui manca sempre il finale, aspettiamo che tu finisca il testo.
1: Allora arrivò, ma c'è in rete una versione perché è rimasto sempre un incompiuto, arrivarono quelli di Radio Popolare di Milano, volevano assolutamente la registrazione, questa e questa, insomma in un qualche modo gliela feci arrivare a Milano, ma io poi mi ritirai perché lì anche gli artisti sapevamo dei camerini, ma era peggio che essere in autobus, un casino, chi si metteva il maglione, chi lo toglieva, chi il costume, c'era di tutto, dei clown, di tutto. Mi vede Francesco, mi prende per la giacca, mi tira e dice vieni qua dentro. Mi trascina, ero io con la mia compagna dell'epoca, che era di Genova, e ci troviamo in un posto con dei muri medievali, ci siamo trovati in un posto che sembrava insonorizzato, con un silenzio, con una tavola piena di salumi prelibati e del vino buonissimo.
0: Ecco, sempre col vino che arriva.
1: Siamo rimasti lì delle ore, abbiamo fatto un mattino,
0: giustamente,
1: hai capito, a bere e a mangiare e a ridere con questa ragazza che studiava medicina.
0: Giusto.
1: E che ovviamente incontrare Guccini, sentirlo parlare, che raccontavamo naturalmente tutte le storie delle dame e dei greci e delle tecniche che avevamo, e poi non mi ricordo cosa abbiamo parlato di quello che stavamo facendo, sicuramente ma siamo stati lì a bere, a mangiare e a ridere per delle ore. Quella è stata l'ultima volta che l'ho visto.
0: Dopo vi siete persi di vista.
1: Ci siamo persi di vista, perché non ci siamo cercati. Non ci siamo cercati. Lui, fra le altre cose, era in una fase in cui era pieno di concerti e così. Io vedevo spesso Fantini, Renzo Fantini, che fu anche il produttore di Paolo Conte, una personalità rara. Io eravamo amici fin da giovani con Renzo Fantini, era tifoso del Bologna, aveva tutti i pregi di questo mondo, aveva un carattere d'oro, una generosità rara, era di parola, non l'ho mai sentito dire una parola storta di qualcuno, era un bell'uomo, piaceva alle donne e manteneva la parola, e quindi lui si diede da fare, mi portò a Milano fisicamente a fare dei provini. Una volta ci andai anche con l'ex batterista dell'Equipe 84, che era piccolino, adesso non mi ricordo come si chiamava, che siccome ebbe dei problemi di droga con l'Equipe 84 dovette cambiare lavoro e si mise a fare il produttore, quindi andando, credo alla Ricordi, c'era credo Saint Just, il direttore, fece un provino che andò molto bene, ma non era in linea con quello che stavano facendo loro, perché ogni casa discografica avevano le loro fisse. E quindi non ho fatto in tempo a arrivare a casa da Milano, che dopo 10 giorni Fantini mi disse che alla Phonoprint erano interessati al progetto Foto di Nessuno e l'abbiamo realizzato entro l'anno.
0: Non male.
1: Adesso dovrei chiedere a Stanzani, no? Come si chiama? Il fonico.
0: A Biancani.
1: Chiede, magari gli mando un messaggio e gli chiedo. Questo alla gente adesso non interessa.
0: Va bene, caro Paco, sono le 22:25, stiamo quasi per chiudere. Con che brano chiuderesti questa trasmissione? Staremo qua. Ore e ore, ma secondo me è l'ora di chiudere, perché insomma è l'ora giusta.
1: Sì, ma è un brano
0: di Guccini.
1: Allora, guarda, di Guccini è lunghissima, ne farai solo un pezzo e ti dico perché. Perché una sera vidi da Vito Claudio Lolli, che anche lui non scherzava niente col fiasco di vino, era molto cotto. C'era Guccini lì in piedi che non era cotto e con la chitarra in mano gli ha fatto tutta la
0: locomotiva.
1: Le ha fatto tutta la locomotiva dalla prima parola all'ultima, e c'era Guccini che guardava me e guardava lui, ma non aveva il coraggio di dire guarda che la conosco, cioè. e gli feci tutta la fu un episodio veramente divertente. E quindi io potrei scegliere, perché era un pezzo che nei campeggi all'epoca, all'inizio degli anni 70, la suonavano tutti i ragazzi.
0: Beh, in questi giorni a Bologna, ma forse anche qua a Venezia, tutti i giovani sono trovati a suonare questi pezzi.
1: O quella lì o la velenata.
0: Caro Moretto, scelga lei.
2: Puoi dirla, sì. sono meravigliosi dei due.
0: Mandiamo questa versione dell'82 alla radio svizzera.
1: Una versione
0: della locomotiva.
2: La locomotiva.
1: Va bene.
0: Ovviamente su Guccini si potrebbero fare 50 puntate, sì. Magari in altre occasioni. Ringraziamo.
1: Fare 50 puntate, ma non penso che questi dettagli te li possa io non ho mai detto quasi a nessuno,
2: quindi sono
1: originali,
0: quindi secondo me basta questa puntata, perché
1: a me piace andare oltre le quinte, non mi piace fare dei santini delle persone, mi piace parlare di tutti, anche di Fricantoni, Roberto, Francesco, come essere umano, hai capito?
0: Sì,
1: non mitizzato, ecco.
0: Bene. Beh, penso che ci siamo riusciti in questo nostro intento. Bene. Non era facile, ti ringraziamo.
1: No. no, ce l'abbiamo fatta, dai. E comunque un salutone, un bacione a Venezia e tutti gli ascoltatori di Radio Vanessa. Baci, ciao da Paco d'Alcatraz.
0: Va bene, io lancio la locomotiva.
2: L'uomo dominava.
0: Lanciamo dall'inizio. Vai via.

0: Signori, parliamo dei vostri gioielli.
1: Ehi, ai, ai.
2: Ehi, calma.
1: Calma, perché è arrivato Ballem.
2: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Grazie alle lame in ceramica e alla protezione Ball Safe, dice addio a tagli, graffi e dolori.
2: E c'è anche la luce LED, per i punti più nascosti. Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: 100% waterproof, lo usi pure sotto la doccia e costa molto meno di lamette e cerette.
2: Nato per le palle, perfetto su tutto il corpo.
0: Affronta il tuo cespuglio con sicurezza.
2: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Corri su www.ballem.it. Offerta a tempo limitato.
2: 10.000 palle soddisfatte non si sbagliano.
3: Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

0: serviceable villain. You kissed the bicycle of my mistress, that just would be fine.
1: Is he dead? Sit you down, father.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Stop.

0: There it is.
1: You lose a view.
2: That's fucking amazing.
0: Here's how you do it. Watch this.
3: Press the master.
0: You gotta pay for a major expensive glass. That's how you do it.
4: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.